Ciao a tutti e bentornati a Suono ma nessuno apre. Qualcuno dirà, bentornato tu, noi non ce ne eravamo mica mai andati. In effetti sono mancato per qualche mese e ciò è dovuto principalmente al tempo libero che è sempre troppo poco per portare avanti le nostre passioni. Che dire, intanto come state? Spero tutto bene, anzi colgo l'occasione per augurare subito a voi e ai vostri cari un felice 2024 all'insegna della serenità e anche della buona musica. Del resto io sono qui anche per questo, per provare a stuzzicare il vostro appetito musicale e farvi trascorrere la solita mezz'oretta spensierata. Ma andiamo al sodo. Pochi giorni fa sono arrivato a cifra tonda. Ho compiuto 40 anni. Ebbene sì, c'è quel 4 davanti che mi fa entrare ufficialmente negli anta, per cui mi è venuta voglia di festeggiarli insieme a voi. E per farlo ho preso spunto da ciò che tempo fa ideò Bono degli U2, uno qualunque proprio, che in occasione del suo 60° compleanno escogitò una cosa molto carina, per quanto difficile da realizzare. Compilò infatti una lista delle 60 canzoni che gli hanno salvato la vita. Era proprio questo il titolo, 60 Songs That Saved My Life, una frase che ho preso e rimodellato, preferendo orientarmi sugli album, perché farlo con le canzoni sarebbe stato impossibile. Ci avevo anche provato, ma ho desistito subito. Più ne scrivevo su un foglietto, più avevo la sensazione di lasciarne fuori un mucchio. Non che selezionare 40 album sia molto più semplice, eh? Ecco, è banale proporre il classico listone? Boh, forse, però secondo me è comunque un modo carino per confrontarsi in leggerezza sulla musica, che è un po' lo scopo principale di questo podcast. In questi 40 dischi ci sarà qualcosa di famoso e qualcosa di meno conosciuto, nomi di cui ho già parlato e altri inediti, cose che vi piaceranno e qualcuna per cui penserete «ma che schifo di gusti hai!» e infine, lo spero, qualcosa che vi farà dire «aspetta, questa me la segno». Ultima annotazione, quelli che citerò non sono per forza i dischi migliori, ma semplicemente quelli che hanno significato qualcosa in più per me, fino a oggi. O perché mi hanno accompagnato in momenti particolari, o perché hanno cambiato la mia percezione della musica, contribuendo ad affinare e, perché no, modificare i miei gusti. Insomma, 40 tra i miei dischi del cuore, che mi hanno cambiato la vita. Vabbè dai, bando alle premesse, cominciamo, se no facciamo notte. Sarà una veloce carrellata, in ordine cronologico. Musica, commento, musica, commento, musica, commento, e così via. E per restringere un po' il campo, ho deciso di partire dagli anni 70, perché sui 60 ho in mente un'altra idea. Però un'incursione, una sola, nei 60s, la voglio fare.

Noel Gallagher una volta disse: se non riesci ad andare a letto con una persona dopo averle fatto ascoltare Burt Bacharach, significa che non ne valeva la pena. Già, Bacharach era un autentico mago del pop e la prima volta che sentii le melodie sopraffine di Reach Out, il suo disco del 1967, mi si aprì letteralmente un mondo. Si tratta del classico artista per il quale faremo

Fatica a nominare un paio di titoli, ma se lo ascoltassimo per caso in radio, esclameremmo: «Ah, ma questa è famosissima!» E poi a lui sono legato perché mi ricorda il primo articolo importante che scrissi per un'autorevole testata in occasione di un concerto nella mia città.

che sia benedetta la serie Gli Osbourne, che andava in onda 20 anni fa su MTV. Io ero appena maggiorenne e fu così che scoprii quel mito di Ozzy. Prima come, diciamo, attore, poi me ne innamorai anche come cantante. Il disco Paranoid del 1970 dei Black Sabbath è un capolavoro, e non per modo di dire. E sarebbe pure riduttivo definirlo solo heavy metal. Ci sono pezzi incredibili che da soli valgono intere discografie. Penso a Planet Caravan, una delle cose più acide e psichedeliche mai concepite, con quell'incedere quasi funereo. Ricordo che rimasi di sasso al primo ascolto. E a proposito di intro, che mi hanno ipnotizzato fin dai primi istanti.

Aqualung dei Jethro Tull del 1971 non ha bisogno di presentazioni, grazie anche all'iconica copertina, un acquerello che ritrae la sofferenza di un senzatetto attempato, sdentato, deperito e vestito di stracci, protagonista più o meno in ogni traccia di questa sorta di concept che racconta le condizioni di vita degli emarginati e degli strati poveri della società, attraverso sonorità progressive rock con vigorosi accenni hard mescolati a una forte vena folk. Il tutto caratterizzato da un uso massiccio ma mai banale dell'inseparabile flauto. Aqualung è l'acuto più splendente dei Jethro e mi lega a un grandissimo amico che me li ha fatti scoprire e con cui andai a sentirli più volte dal vivo.

una delle rare volte in cui una musica, una voce e una storia mi hanno fatto commuovere. Questi sono i fratelli Carpenters, sempre dal 71, col disco omonimo. Le canzoni dei Carpenters sono l'emblema dell'innocenza e vi sfido a non emozionarvi come capita a me. Musica di rara bellezza in cui svetta la voce commovente della dolce Karen. Il suo timbro ha un qualcosa di magico, irripetibile, mi crea una voragine ogni volta nel cuore. E in certi frangenti è davvero difficile trattenere la lacrima. Questo è un disco che ascolto quando ho bisogno in qualche modo di ripulirmi, passatemi il termine. La storia di Karen, morta giovanissima, è straziante e magari un giorno la scopriremo insieme.

0: What's Going On, il capolavoro dell'icona Marvin Gaye, che nel 71 ebbe un impatto gigantesco, è un album di grande intensità emotiva. A partire dalla copertina, con un Marvin dal volto preoccupato ma lo sguardo fiero, la barba incolta e il colletto alzato, su uno sfondo piovoso. Per proseguire con le sonorità, soul contaminato da influenze jazz, funk e gospel, e una vocalità dalle sfumature dimesse e senza eccessi, con cui Marvin riesce a comunicare sia emozioni positive che turbamenti. Un disco da avere assolutamente nella propria collezione, anche per i messaggi che trasmette, toccando i grandi temi sociali del suo tempo. Adesso un saltino al 72, ma rimaniamo avvolti da atmosfere soul.
1: Better think on it right up. Baby, you might miss me when I'm gone, gone, gone. I tell you when I'm gone.
0: What Color Is Love di Terry Callier continua a folgorarmi come la prima volta. Non avevo mai sentito un disco soul di questo tipo prima e non ne ho più sentiti dopo. Un album sensazionale che bilancia momenti di pathos estremo ad attimi più sussurrati. Una serie di canzoni che ti tolgono il fiato, con una produzione esotica, cinematografica. Una miscela miracolosa in cui si fondono due anime, il folk alla Nick Drake e la tradizione nera. Il tutto condito da una vocalità impressionante. Insomma, con questo disco ho finito gli aggettivi che conoscevo, ma era doveroso. C'è poco da aggiungere, voto 10. E non ho il tempo di parlare della copertina, un'immagine potentissima. Ah, a proposito di Nick Drake.

Pink Moon è uno dei miei dischi da isola deserta e credo valga per tanti di voi. Il suo autore, che in vita purtroppo non fu considerato, è Nick Drake, esponente del lato più fragile del folk inglese. Fragile, esattamente come lui, ragazzo dal carattere schivo e taciturno, ma con una capacità espressiva fuori dal comune, con cui manifestava il suo malessere interiore. Con la sua chitarra ha disegnato un pugno di melodie cristalline dall'atmosfera intima. L'ho detto poc'anzi per Karen Carpenter, ma devo ripeterlo. Nick Drake è uno di quei pochissimi a riuscire a commuovermi. Una voce pura, una discografia dalla bellezza disarmante, ricca di emozioni. Impossibile non rimanerne stregati.

Come per tanti miei coetanei, da ragazzo i Queen sono stati la mia porta d'ingresso alla scoperta del rock. Poi ho preso altre strade, ma loro rimangono lì. E un album come Queen 2 resta per me uno dei loro più genuini e limpidi, prima dell'esplosione come fenomeno mondiale. Queen 2 ha una doppia anima, il bene contro il male, un lato bianco, curato da Brian May, e uno nero, firmato da Freddie Mercury, che mostra anche un'altra sua faccia. Da giovane infatti era fissato col fantasy, per cui qui è un tripudio di nani, fate, un re topo, orchi, maghi e luoghi inventati. La formula dei Queen avrà il suo apice con A Night at the Opera, ma se volete ascoltare i Queen più veri, è questo l'album giusto.

1977 i Fleetwood Mac danno alle stampe Rumours, e poteva mancare in questa lista. Fate voi, a questo disco ho dedicato un'intera puntata. È uno di quelli che le prime volte mi hanno fatto esclamare: bella questa canzone, wow, bella anche questa, aspetta, ma questa che capolavoro è? Ehi, ma c'è anche quest'altra, no vabbè, ma questa è una perla. Insomma, quello che si può definire un disco da 10, scaturito da un contesto tutt'altro che idilliaco, in un clima disastroso, tra litigi, abuso di droga, eccessi di varia natura e, soprattutto, drammi sentimentali. Le melodie radiose, la produzione scintillante e gli arrangiamenti impeccabili rendono però ancora oggi Rumours un disco fuori dal tempo.

quando mi viene voglia di ascoltare grandi canzoni d'autore, guidate da una voce prodigiosa, opto sempre per The Stranger, l'album che ha consacrato il newyorkese Billy Joel. È eccezionale, non mi stanca mai. Ci sono tanti album che amo anche se non perfetti. Questo invece lo è, dall'inizio alla fine. Stamattina l'ho riascoltato e dopo ogni canzone dicevo, questa è la migliore. Poi finiva la successiva e pensavo, no aspetta, forse è questa la migliore. Una decina di racconti su New York, tutt'altro che scontati.

Pistols. Questo perché i Blondie sono uno dei gruppi più eclettici di sempre e nei loro dischi, come Parallel Lines, hanno messo in mostra tutto il loro arsenale, dal punk alla disco fino addirittura al rap, tutto frullato insieme. Grazie alla loro apertura mentale hanno creato un miscuglio originale che li rende difficilmente catalogabili. Il tutto elevato dallo stile iconico della splendida Debbie Harry, l'anima del gruppo, che proprio per il suo forte impatto a volte ha offuscato il valore artistico della band. Tra le altre cose, Debbie è stata fondamentale nella lotta al sessismo in musica.

anche a loro ho dedicato un episodio per intero e il motivo è presto detto. I Kraftwerk, i quattro uomini macchina, hanno lasciato un segno profondo. L'esempio più fulgido è uno dei miei album del cuore, The Man Machine, targato 1978. Un lavoro che trasforma l'elettronica in un qualcosa di universale, in poche parole la rende pop. Vedasi ad esempio The Model che abbiamo in sottofondo, una perfetta canzone pop. Anni fa li vidi in concerto all'Arena di Verona, un'esperienza sensoriale come nessuna. Non è esagerato dire che i Kraftwerk siano tra le band più influenti di sempre. Vi basti pensare che, numeri alla mano, sono il gruppo bianco più campionato della storia.

In questo podcast ho citato spesso Nile Rodgers, chitarrista e co-leader degli Chic, ma non ricordo se ho mai detto che per me gli Chic, il loro meglio, l'hanno dato in veste di produttori del capolavoro delle Sister Sledge del 1979, We Are Family, uno degli apici assoluti della disco music tradizionale, ma con arrangiamenti molto moderni, e le voci sublimi delle sorelle Sledge che, unite alla loro presenza scenica, rendono il tutto così elegante. Momento più alto, l'avvolgente Lost in Music, ma non mancano le ballate più soffuse. Insomma, se mi chiedeste qual è un album disco music da avere, risposta immediata: We Are Family delle Sister Sledge, senza neanche pensarci un attimo.

Ok, Thriller è stato una rivoluzione, ma è Off the Wall, l'album che esprime l'essenza di Michael Jackson, quello che segna il suo passaggio all'età adulta, non solo anagraficamente. È il primo infatti di cui è responsabile, oltre a essere il primo del binomio con Quincy Jones. Off the Wall è fantastico, ci suonano turnisti di prim'ordine, fanno una comparsa ospiti come Paul McCartney e Stevie Wonder. Il groove è sempre in prima vista ed è stato capace di sopravvivere al crollo della disco music, che avvenne in quei mesi, facendo quindi da ponte ideale tra due decadi. Rock With You, ad esempio, è la sintesi perfetta tra le radici Motown e uno sguardo al pop del futuro, che verrà sancito con Thriller.

La foto di copertina col fenicottero rosa è così attuale che potrebbe uscire oggi. Eppure stiamo parlando di un disco del 79. E che disco? Anzi, e che debutto? Questo è l'album d'esordio omonimo di Christopher Cross, un mirabile esempio di soft rock della West Coast. Produzione patinata, melodie ispirate e chitarre e armonie vocali di pregevole fattura. Un album ricco di spunti e impreziosito dai singoloni Sailing e Ride Like the Wind. È il disco che ascolto ogni qualvolta in cui sento il bisogno di una musica che mi coccoli. Ed è molto estivo. È come trovarsi su una barca, sorseggiando un drink frizzante, il vento tra i capelli, il rumore dell'oceano e Christopher Cross sotto coperta che canta.

Prima incursione in terra nostrana, entriamo negli anni 80 con Nero a metà, il disco con cui Pino Daniele diventa ufficialmente Pino Daniele, il suo manifesto. Una serie di canzoni in cui il napoletano si inserisce abilmente dentro ritmi e armonie funk blues, raggiungendo la miscela perfetta di generi afro-america-napoletani. Ma è un disco che sa anche far commuovere, come in quel quadretto garbato intitolato Quando Chiove. Nero a metà è così bello che appena finito ti fa venire la tentazione di ricominciare da capo. Di un gigante come Pino non si parla mai abbastanza, e invece si dovrebbe, perché con la sua ricerca musicale ha cambiato le carte in tavola in Italia. E dicevamo dei ritmi funk?

Saranno 3 anni che voglio riservare un episodio a un paladino della black music come Rick James e un giorno lo farò. Perché? Per 1000 motivi. Per il suo carattere sopra le righe, perché è stato uno dei primissimi a scagliarsi contro il razzismo in radio e tv, per la complessità musicale, per l'immagine oltraggiosa e sessualmente esplicita, e per i suoi dischi, tra cui spicca Street Songs del 1981, che contiene anche la campionatissima Super Freak. Pur essendo più o meno contemporanei, trovo che Michael Jackson e Prince abbiano attinto a piene mani dal talento smisurato di Rick James, il folle principe del funk. Si tratta a tutti gli effetti di un padrino, per tanti venuti dopo. Come i prossimi.

New York, Bronx, 1982. Uno dei padri fondatori dell'hip hop, Grandmaster Flash, assieme ai Furious 5, pubblica la pietra miliare The Message, un disco trainato dalla title track che è considerata da molti come la prima traccia hip hop impegnata, la prima a contenere un messaggio politico. Con The Message il rap diventa un mezzo di denuncia attraverso cui i rapper raccontano i problemi della società, descrivendo in maniera cruda la vita disagiata del ghetto. Con versi amari come Dio ti sorride, ma lo fa a mezza bocca perché anche lui sa cosa sarai costretto a passare. The Message per me fu un'epifania. Quando l'ho scoperto, ho capito da dove proveniva tanto del rap che ascoltavo da ragazzo.

Gli ascoltatori più attenti del podcast avranno intuito che la mia corrente musicale preferita è la New Wave. E New Gold Dream dei Simple Minds è per me la miglior rappresentazione di quella scena. Un disco che mi fa disperare di non aver vissuto gli anni Ottanta. Le atmosfere sono in perfetto equilibrio tra il cupo e la dance. Il basso è ipnotico, chitarre e tastiere si intrecciano talmente bene che a volte non distingui le une dalle altre. Anni fa andavo a correre con le cuffie nelle orecchie. Un giorno la memoria del mio lettore MP3 si ruppe e per qualche motivo rimase dentro solo questo disco, che quindi dovevo ascoltare ogni volta. Così l'ho imparato a memoria. Forse potrei pure suonarlo, anche se non so fare.

Franco Battiato è uno dei miei artisti preferiti in assoluto e so che è un pensiero comune a tanti. Però vi confesso, il suo disco che mi ritrovo ad ascoltare di più non è un suo disco, ma è quello che concepì per Milva nel 1982, dal titolo Milva e dintorni. Una serie di brani che il maestro ha cucito attorno alla personalità magnetica della Pantera di Goro e che non sarebbero stati gli stessi cantati da un altro. Battiato la reputava una musa di straordinaria eleganza. E Milva e dintorni è un disco coraggioso, soprattutto per lei, che accetta di mettersi in discussione. La punta di diamante è Alexanderplatz, ispirata alla piazza di Berlino Est, con un ritornello di grande effetto, magistralmente interpretato.

E restiamo in Italia con una band che a un certo punto ha attuato una delle trasformazioni più radicali mai verificatesi in musica. I Mattia Bazar, che dopo gli inizi all'insegna della musica leggera, nei primi anni 80 hanno optato per un cambiamento totale, modernizzando look e musica, con una clamorosa svolta elettronica. Una mutazione che consentì al loro sound di gareggiare tranquillamente con le migliori produzioni britanniche del periodo. Tango, il disco del 1983, è uno dei risultati di quel nuovo corso e rimane una delle opere italiane più influenti per le generazioni seguenti. Tra i suoi artefici c'è Mauro Sabbione, grande tastierista scomparso di recente, che ebbi l'onore di ospitare nel podcast.

I The The sono uno dei progetti musicali più sottovalutati di tutta la New Wave. Ho detto progetto perché dietro si cela una sola persona, il genio Matt Johnson. Non ho mai sentito qualcosa di veramente accomunabile e se mi chiedeste un gruppo simile ai The The non saprei proprio cosa rispondervi, tanta è l'originalità. Soul Mining, con una copertina meravigliosa, è un disco che inserisco tra i miei 40 del cuore, perché eleva il pop al rango di arte, per le diverse venature sonore e perché mi ricorda un periodo dolce amaro. Mi ero da poco lasciato con la mia ragazza, ma negli stessi giorni anche un mio amico si era mollato. E questo disco ci univa, perché fu per entrambi la colonna sonora di quel periodo mesto. No need

1984, il mio anno, ed esce uno dei dischi che ho ascoltato di più in vita mia. Diamond Life, di e degli Sade. Ogni cosa infatti in questo gruppo ruota intorno a lei, Sade Adu. E dopo tutti questi anni è ancora un album di una bellezza abbagliante, ricco di brani eleganti, languidi e sensuali. Anche se poi sullo sfondo c'è sempre un'indecifrabile malinconia. Il sound di Sade è un misto di soul e R&B, che molti chiamano sofisti pop, a indicare quel pop un po' gezzato, di grande charme e carisma, con arrangiamenti ammaglianti ma minimali. Less is more, come si dice in certi casi. Una musica perfetta per una cena intima innaffiata da un buon vino.

Loro sono un mio pallino, nonché uno dei gruppi più sfigati di sempre. Non ho il tempo di approfondire, ma hanno canzoni che non mi capacito di come non siano diventate delle hit per quanto sono orecchiabili. Eppure la cattiva sorte gli ha giocato un brutto tiro. Parlo dei China Crisis, nome che forse vi dice poco. Il loro disco dell'85 si chiama Flaunt the Imperfection, cioè ostenta l'imperfezione. Un ossimoro, dato che questo album è perfetto. Ed è probabilmente il disco che sento che mi rappresenta di più. Poche settimane fa sono stato intervistato per un progetto e una domanda era: se tu fossi un disco, quale saresti? Ci ho messo 2 secondi a rispondere. Flaunt the Imperfection, dei China Crisis.

I Cure hanno una delle discografie più di qualità che esistano. Se ci penso però, i loro due dischi che mi esaltano di più sono The Head on the Door dell'85 e Disintegration dell'89. Ma se mi puntaste una pistola chiedendomi di scegliere tra i due, probabilmente mi butterei su The Head on the Door, perché credo sia il più completo, un compendio di musica pop moderna. C'è un po' di tutto, un inno da stadio, un paio di momenti oscuri, qualcosa di più rock, due singoloni pop per eccellenza, eccetera eccetera. Insomma, ve lo consiglio se non sapete da dove partire per approfondirli. Questo è anche il disco che ha dato il via alla loro fase più pop, grazie alla quale diventeranno pian piano un fenomeno di massa.

Non ricordo se l'avevo già detto in passato, ma c'è una band famosa che fino a poco tempo fa avevo sempre snobbato. I Dire Straits. Non mi dicevano nulla. Non c'era un motivo particolare, era così e basta. Poi è arrivata la pandemia e un giorno, per puro caso, mentre ero chiuso in casa, misi su Brothers in Arms, il loro bestseller del 1985. In un attimo sono diventati la colonna sonora perfetta della mia quarantena. E ogni volta in cui ripenso quel periodo desolato mi vengono in mente loro. Che detta così può sembrare triste, ma intendo che la loro formula, l'inconfondibile chitarra di Knopfler e il suo timbro greve, mi hanno tenuto compagnia in un momento di solitudine. E non lo scorderò mai.

Pet Shop Boys, Domino Dancing, direttamente da Introspective del 1988, anche questo uno dei miei dischi del cuore. Un album inebriante, molto notturno. Quando lo ascolto vengo proiettato virtualmente in una discoteca di fine anni 80. Sì, è un album dai toni nostalgici, ma danzereccio, quasi house, perché a volte ci vuole. Ma non per questo è facile e banale. Il suo successo è sorprendente perché si tratta di un lavoro tutt'altro che commerciale, visto che contiene solo 6 canzoni intricate e lunghissime, anche 8-9 minuti ciascuna. Del resto, i Pet Shop Boys, uno dei duo più famosi e straordinari di sempre, sono rinomati per essere tra i più colti, intellettuali e letterati dell'8 anni 80.

Questo più che un album è un incantesimo, una sequela di canzoni dall'atmosfera arcana, sospesa e rarefatta, capaci di cullarti e un secondo dopo di metterti addosso un'angoscia incredibile. Mi riferisco a Watermark, il capolavoro di Enya del 1988. Ogni volta in cui lo ascolto mi trasporta in un'altra dimensione. Un gioiello luminoso che ti strega con melodie celtiche e quelle tastiere usate a mo' di percussioni africane, come nel tormentone Orinoco Flow. Un sortilegio misterioso, esattamente come lei. Nel tempo ho cercato qualcosa di simile, ma niente riesce a competere con questa perla, composta in stato di grazia. E continuiamo con sonorità riflessive, entrando ufficialmente negli anni 90.

Se nell'autunno del 1990 accendevate la radio, una volta su tre avreste sentito qualcosa di mai udito prima, qualcosa di nuovo, ambiguo, che univa sacro e profano, chiesa e discoteca, sensualità e religione, canti gregoriani e musica elettronica. Ovvero il progetto musicale denominato Enigma, che diede alla luce un vero e proprio album spartiacque che ha segnato il passaggio della musica dagli anni 80 ai 90, perlomeno in ambito elettronico, perché proponeva un suono sperimentale, una dance lenta con tastiere e percussioni elettroniche che fanno da tappeto a cori sacri. Un prodotto che di primo acchito mi fece dire: «Ah, ma quindi si possono fare anche queste cose nella musica?»

campioni indiscussi della filosofia divertimento alcol feste, gruppo marcio fino al midollo e non se ne vergognano, fatti, strafatti e strafottenti. Sono gli Happy Mondays che nel 1990 ci regalano il capolavoro della cosiddetta scena Manchester, l'album Pills and Thrills and Belly Aches, un disco lercio, drogato e malato, ma anche sexy e spassoso. Uno dei sound più fighi mai concepiti, bassone pulsante, tastiere, chitarre, effetti e gli anni 60 che si fondono con un ritmo ballabile. I testi sono tossici, luridi, a tratti drammatici, ma cantati con un'inclinazione quasi gioiosa e una pasticca di ecstasy in tasca. 10 brani, uno più fresco dell'altro, impossibile non farsi coinvolgere.

Mancano 10 album al termine della puntata e tra i miei 40 del cuore, un posto di rilievo lo occupa Automatic for the People, dei Rem, uscito nel 1992. Un disco che fece di tutto per risultare indigesto alle classifiche, perché poco diretto, dominato dall'ansia e trascinato da ballate struggenti e ombrose, lontane dalla briosità dei lavori precedenti. Eppure fu un successo. Nel 92, l'epoca del grunge e delle chitarre rabbiose, i Rem non si snaturano e decidono di optare per un tono tetro, sorretto da chitarra acustica, mandolini e violoncelli. Lo testimoniano la struggente Everybody Hurts e questa splendida Drive, brano potente ma asciutto, non urlato e contraddistinto dal timbro solenne di Michael Stipe.

uno degli emblemi della storica etichetta Sarah Records. Musica perfetta per la stagione buia e fredda, ma allo stesso tempo rilassante. Questa può essere la descrizione del mini album, appena 26 minuti, If Wishes Were Horses, dei Blue Boy 1992. Una manciata di brani indie pop cristallini, brevi, emozionanti, con chitarre gentili, quasi timide, arpeggianti o appena pizzicate, e quelle vocine fragili, sognanti, che sembrano sempre sul punto di spezzarsi e invece ti avvolgono come una carezza e arrivano dritte al cuore. Un disco bellissimo da ascoltare davanti a un bel tramonto.

L'ho sempre detto anche nell'episodio sul Britpop e lo ripeto. Mi piacciono molti pezzi degli Oasis, ma per me la palma di miglior band Britpop va ai Blur. E se mi chiedeste un disco inglese di quel periodo da ascoltare, risponderei sempre con il loro Park Life, datato 1994. Che poi definire i Blur solo come Britpop è ingiusto, il loro punto di forza è proprio la versatilità. All'interno dello stesso album, infatti, creano un piccolo microcosmo, mantengono una certa impronta e in fin dei conti sai dove andranno a parare, ma il tragitto per arrivarci è ricco di accorgimenti che rendono i brani sempre stimolanti. Una serie di ritratti ottimamente dipinti, accompagnati da musica fantasiosa.

0: Una delle volte in cui mi sono emozionato di più per una canzone è stata quando ho visto un video in cui tutto il pubblico di uno stadio intonava a memoria I Won't Back Down di Tom Petty. Non è così scontato, dato che quella gente era allo stadio non per un concerto, ma per una partita. Lì ho capito l'impatto di Tom Petty negli States. Il suo album che preferisco è Wildflowers, e Petty è probabilmente il mio cantautore rock preferito, rock in senso...
1: Warning, if you're using a sportsbook to bet on the finals, you're getting robbed. Delete that app and join the millions using Polymarket. Polymarket is a prediction market, not a sportsbook. You trade against other fans, not the house. That means more money for you and less for greedy sportsbooks. It's available in all 50 states. Polymarket, your go-to prediction market for basketball's biggest stage. Download Polymarket in the App Store and use promo code BLOCK to unlock $50 free for your first trade. Download and use code BLOCK.
2: Trading not available in all jurisdictions. Check local regulations before trading. Restrictions and eligibility requirements apply.
0: Stretto, mai esagerato, sempre fine e misurato anche nelle cose più ruvide. Uno dei pochi al mondo la cui seconda parte di carriera è ai livelli della prima. I suoi lavori tra fine anni 80 e metà anni 90 infatti sono semplicemente grandiosi.

questo album mi lega una questione più romantica, perché lo ascoltavo in continuazione agli inizi della mia relazione con la mia compagna, Michela. Mi riferisco a Amplified Heart degli Everything But The Girl, sempre del 94. Ero completamente assuefatto dai brani intimi e maturi che si susseguono in scaletta. E nei primi mesi di innamoramento ascoltavo davvero solo questo. Anche perché si tratta di una delle band, anzi dei duo, più poetici e malinconici che l'Inghilterra abbia mai prodotto. La splendida voce di Tracy Thorn, vellutata, bassa e ricca di sfumature, non annoia proprio mai. Come nella famosa Missing e nelle altre piccole delizie acustiche che compongono questo grande disco.

qui vale un po' il discorso che ho fatto pochi minuti fa con i Kraftwerk, ma aggiornato a 20 anni dopo. Nel 98 infatti esce un disco dal suono liquido, Moon Safari degli Air, duo francese di gran classe, che adoro perché ha saputo rendere attuale l'elettronica più sofisticata degli anni 70, unendola a una spiccata sensibilità pop e una certa vena psichedelica. Qualcuno li ha accostati ai Pink Floyd per certe cose e vi garantisco che non è una bestemmia. Moon Safari è uno degli album più importanti degli ultimi 25 anni e uno di quelli che ho avuto la fortuna di ascoltare in diretta. Incredibile dal primo all'ultimo minuto, senza un momento di stanca.

Rimaniamo in ambito elettronico, ma ci spostiamo in Scandinavia nel 2001, quando viene dato alle stampe Melody AM dei Royksopp. Ecco, per capire perché è tra i miei dischi del cuore, vi basti sapere che la sua copertina è il mio sfondo, sia dello smartphone che del PC, da, circa 15 anni. Alle superiori ero in fissa col videoclip della hit Remind Me, perché mi ricordava il videogioco The Sims. E quando poi ho scoperto che all'interno dell'album c'era pure una rivisitazione in chiave electro di un pezzo di Burt Bacharach, ho capito che non avrei potuto più farne a meno.

esagero. Questo è forse l'album che ho ascoltato di più tra quelli usciti dopo il 2000. Si tratta di The Western Lands, firmato dai Gravenhorst, che poi è il progetto di un uomo, Nick Talbot, purtroppo scomparso di colpo qualche anno fa. Si tratta di uno dei vertici del folk rock di inizio millennio, con qualche striatura elettronica e melodie pacate che a tratti ricordano qualcosina Ina di Thom Yorke. Ma il disco ha un'atmosfera unica, tutta sua, che ti scalda il cuore. È mite, disilluso, riflessivo, sognante, sta in un mondo tutto suo. Ascoltatelo e ogni brano vi sembrerà una sorpresa, ve lo garantisco.

Andiamo avanti di 4 anni nel 2011 per parlare dei Real Estate con il loro Days, che ha molti punti di contatto col precedente, molte similitudini. Ha gli intrecci tra chitarre e voce sognante, ha un contesto intriso di atmosfere malinconiche. Eppure in questo caso è tutto più leggero. Scorre liscio come bere un bicchiere d'acqua e quando lo hai finito vuoi subito rimetterlo su. Io ci sento anche qualcosina dei Rem. Ai tempi fu una graziosa boccata d'aria fresca nel contesto indie americano. Di dischi simili ce ne sono parecchi, ma pochi hanno centrato l'obiettivo, come in questo caso.

Per il 40esimo e ultimo disco atterriamo nel 2013. Se quello di Gravenhurst è quello che ho ascoltato di più tra le uscite post 2000, questo invece, sempre dello stesso periodo, è il mio preferito. L'ho pure comprato in originale, privilegio che nel mio caso vantano solo quelli che amo veramente. Parlo dell'epico Big TV a opera dei White Lies, un lavoro infarcito di brani potenti come dei torrenti in piena, con arrangiamenti ariosi, tante schitarrate e cori liberatori, anche nei momenti più lenti e dilatati. Una bomba atomica. So che molti li reputano troppo derivativi dagli anni Ottanta. Di certo gli spunti dal passato ci sono, ma i White Lies hanno un sound peculiare e moderno, oggi come in quel 2013. Ed è proprio nel 2013 che ci fermiamo, anche perché, lo ammetto, negli ultimi anni ho ascoltato meno cose. E poi un disco, per entrare nel mio cuore, ha bisogno di tempo. Magari mi colpisce subito, ma deve comunque stare lì a decantare un po'. Non lapidatemi se ho tenuto fuori tanti nomi grandiosi, ma come dicevo all'inizio, ho dato priorità ad album che hanno significato qualcosa in più per me. Non so, ad esempio, io adoro gente come Battisti, Prince, i Roxy Music, per dirne alcuni. Gli ho pure dedicato diversi episodi. Hanno molti grandi dischi, ma magari non c'è un apice solo a cui sono legato. Mentre al contrario, potrei aver menzionato il grande disco di un artista del quale però non mi piace nient'altro in egual modo. Questo è stato un episodio molto corposo, pieno di nomi e più lungo del solito, per cui direi di non appesantirlo oltre, e visto che la carne al fuoco è stata tanta, per riordinare un po' il tutto vi ho scritto nelle note dell'episodio l'elenco dei 40 titoli protagonisti di oggi, e vi ho lasciato anche un link a una playlist che ho creato appositamente con i brani più significativi presi da tutte queste grandi opere. E voi che ne pensate? Quali di questi dischi vi piacciono? Quali non avreste mai messo? Quali vi incuriosiscono? Quali invece, conoscendo questo podcast e il suo autore, vi sareste aspettati e invece mancano? Scrivetemelo, se volete, qui su Spotify, oppure mi trovate anche su Instagram. Basta scrivere "suono ma nessuno apre" e qualcosa salta fuori. Che altro dire? Spero di non avervi annoiato con questa puntata più personale, dedicata alle 40 candeline che ho spento il 1 gennaio. E adesso cosa ci aspetterà? "Suono ma nessuno apre" ha un futuro? Lo vedremo. Nel dubbio rimanete collegati. Un saluto intanto da Fabri, buon compleanno a me e ancora un felice 2024 a tutti voi. Ciao!

0: Pizza.
1: Che detto così sembra il titolo di una serie TV.
2: Sono pillole di AI.
0: Sì, beh, in effetti il nome non aiuta, eh.
1: Però l'idea è molto diversa da quello che si immagina.
0: E allora dai, spieghiamola.
1: Oggi

0: L'intelligenza artificiale può analizzare messaggi, email, video, registrazioni vocali e contenuti condivisi online.
1: Quindi impara il modo in cui una persona parla,
0: le espressioni che usa, il tono della voce, i ricordi che racconta.
1: Ok, e poi?
0: E poi può creare una sorta di versione digitale con cui continuare a interagire.
1: Aspetta un attimo, quindi stiamo parlando di una chat con persone che non ci sono più?
0: In alcuni casi, sì.
1: E ok, e questa cosa è molto più futuristica di quanto le persone sappiano.
0: Eppure, sempre più aziende stanno lavorando proprio su questo concetto.
1: Devo ammettere che a me personalmente mette un po' in crisi la cosa.
0: Perché?
1: Perché non so se sarebbe confortante o stranissimo.
0: Dipende dai punti di vista.
1: Cioè, immagina di poter riascoltare la voce di una persona cara che ti racconta una storia.
0: Oppure lasciare ai tuoi figli ricordi, consigli e messaggi da ascoltare negli anni.
1: Vista così, diventa molto meno tecnologica e molto più umana.
0: Infatti, molte persone parlano di eredità digitale.
1: Cioè, lasciare non solo fotografie e video,
0: ma anche una presenza digitale costruita con l'AI.
1: Però conoscendoti avrei un problema, eh?
0: Sentiamo.
1: Se un giorno esistesse una tua versione AI, continuerebbe a correggermi?
0: Non lo so.
1: Io invece sì.
0: E su cosa baseresti questa certezza?
1: Oh, su tutta l'esperienza che mi sono fatto nel corso del tempo, eh?
0: Tranquillo, sarebbe un servizio disponibile 24 ore su 24.
1: A posto. Scherzi a parte, comunque è un modo eccezionale per continuare a vivere una persona non più con noi.
0: Adesso stai iniziando a capire il potenziale della tecnologia.
1: C'è una domanda importante però.
0: Quale?
1: Cioè, tutta questa tecnologia aiuta davvero a superare poi quello che è il lutto?
0: Ed è proprio questo il grande dibattito.
1: Eh sì, perché qualcuno la vede come un modo veramente comodo per conservare meglio i ricordi.
0: Altri invece pensano che possa rendere più difficile lasciare andare.
1: Poi ogni persona è fatta a modo suo, quindi probabilmente non esiste una vera risposta uguale per tutti.
0: Esatto, dipende dalle persone, dalle situazioni e da come viene utilizzata.
1: Una cosa però sicuramente è certa.
0: Cioè?
1: Cioè, fino a pochi anni fa una conversazione del genere sarebbe sembrata davvero...

0: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
1: From 7 Bar FM Bar Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
3: From 7BA.FM / Alter Radio All Go Day. From 7BA.FM / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, ennesimo appuntamento, del resto quotidiano, non ci fermiamo mai, né il sabato, né la domenica, né in

0: bella anticipazione con dei comunicati ufficiali e non su tutti quanti i nostri canali. C'era bisogno di lei, la stavamo aspettando, e sto parlando di Ada Reina. Dovrebbe essere già in linea. Pronto?
1: Pronto, pronto, ciao Chico, ciao, ciao a tutti.
0: Grazie per aver aderito al nostro invito, perché sei più piena di impegni del solito. Tra l'altro mi dicono dalla regia che si sente un po' bassa la voce, quindi se puoi avvicinare, ricordiamo che sono in collegamento telefonico perché devi ancora mantenere la promessa di venirci a trovare in studio, però ciò che ci interessa è la tua musica. E dicevo, sì, sei ancora più impegnata perché appunto è venuto fuori da poche ore, si potrebbe dire, quello che è il nuovo singolo, giusto?
1: Esatto, è uscito il 17 di questo mese, aprile, quindi siamo proprio a ridosso dell'uscita, ecco, siamo proprio a qualche giorno dall'uscita.
0: Tra l'altro arriveremo poi a parlare del nuovo disco, un po' ce lo spiegherai, però adesso voglio parlare ancora di Pablo Hiego, che vabbè, io cerco di pronunciare in spagnolo, però ricordiamo che Ada Reina è argentina di origine e quindi ogni spagnolo di ogni nazione del Sud America o del Centro America ha un accento diverso. Com'è che si dice esattamente?
1: Allora si dice Pablo Hiego.
0: Pablo Hiego, quasi con la G. Quello che
1: come
0: noi chiamiamo.
1: C'è una G, esatto. Pablo Hiego.
0: Esatto.
1: Molto sì.
0: Sì. Allora un video pazzesco che trasuda di sensualità, bellissimo in
1: grazie,
0: questa ambientazione. Veramente complimenti alla regia, ma la tua interpretazione è magistrale, poi insomma hai curato un po' tutta quanta l'idea, no? Anche del
1: sì,
0: testo.
1: Abbiamo curato l'immagine, la location. La cosa bella è stata che grazie ai registi siamo riusciti a trasformare un cortile italiano di nostri, diciamo, amici, contatti, abbiamo reso più tropicale possibile, quindi sembra quasi che siamo all'estero, in realtà è stato girato in Italia.
0: Complimenti, abbiamo incuriosito abbastanza, direi di sentirci per l'ennesima volta questa Pablo Hiego, che è arrivata anche ai vertici della nostra DJ K7.

0: È una delle mie preferite, non lo dico per stucchevolezza o piangeria, anzi adesso è un compito difficilissimo perché devi farmi, non dico disinnamorare di Pablo Jégot, però adesso tocca a te proporci il pezzo nuovo che tra l'altro io ho ascoltato, questo testo tutto quanto in italiano. Io sai, ho una sorella più grande di 4 anni, già quando ero bambino mi dava la busta dell'album, no, a 33 giri degli LP, e mi diceva guarda devi seguire il testo, così. Quindi io da allora, che forse per quello mi è venuta anche la passione della radio, del giornalismo musicale, così, però diciamo più che delle finestre aperte, questo testo ha proprio un loft senza pareti interne, ma direi che anche senza pareti esterne, proprio tantissime aperture all'interpretazione. Tu come la vedi questa cosa qua?
1: Beh, io amo dare sempre a ogni ascoltatore la libertà di interpretare i miei brani, quindi creo delle immagini, ok, però sono a volte anche delle immagini non del tutto specifiche ma più generiche e spesso anche che si contraddicono, proprio perché fa parte del mio essere, così, no? Può cambiare idea di continuo e diciamo esprimermi come sento in quel momento. Questo brano in questo caso è più puntato sull'idea dell'uomo, un po' più purtroppo adesso che se ne parla tanto, e quindi stiamo parlando di femminicidio, di maltrattamenti verso le donne, quindi stiamo parlando di un uomo un po' più aggressivo, se vogliamo, no? Quel tipo di uomo che adesso non vorremmo mai trovarci per strada, comunque sia verso il nostro percorso relazionale sentimentale. E quindi ho cercato di andare un po' alla ricerca di immagini che facessero capire che siamo in un momento in cui, quando una donna si trova con questa figura al suo fianco, è un po' difficile uscirne, e soprattutto uscirne nella maniera più sana. E quindi praticamente mi hai visto Felico parla di poco prima di un femminicidio, se vogliamo, anche di un escape proprio dalla
0: realtà. Eh sì, perché la violenza sul genere femminile a volte viene vista come un'aggressione tra sconosciuti, che è grave sempre, però la cosa raccapricciante forse che colpisce ancora di più, che a volte c'è questa violenza in rapporti, no, che sono esistenti, che magari per il famoso amore, no, la donna quasi accetta, quasi sopporta, fino a che non si arriva veramente addirittura a limiti estremi che non dovrebbero comunque nemmeno nascere nelle forme più lievi. E quindi,
1: esatto, ecco. Qui uno si fida proprio della persona che ama, no? La persona che ama, quella che dovrebbe darti tutto se stesso, il cuore, eccetera, e poi quella persona che ti farà vedere tutt'altro. E quindi è lì che io dico, angelo di cui noi ci innamoriamo è un angelo proprio demoniaco.
0: E beh, allora, quindi ben curata, davvero interessante negli arrangiamenti, come sempre è stato curato ogni particolare, un bellissimo prodotto musicale, piacevole da ascoltare, ma che è anche imbevuto di questo importante messaggio, quindi complimenti raddoppiati.
1: Sì,
0: vai.
1: Ci tengo tanto anche a dire, guardo la scelta dei suoni, che ho collaborato con Andrea Carax, che è veramente un produttore di grande livello, e adesso diciamo ha tratto, vogliamo, anche questo amore verso i suoni un po' afro, un po' molto ritmati, che collegano anche al mondo del Sud America, che comunque fa parte della mia sangue.
0: Ho
1: unito le due forze, suono al suono un po' più latineggiante all'italiano, per rendere proprio il pezzo comprensibile a tutti, anche perché era un mio ritorno che dovevo fare assolutamente in primis verso gli italiani.
0: Insomma, non potevi assolutamente lasciarci a bocca asciutta circa la tua,
1: esatto,
0: transoceanicità, no? Perché voglio dire, sei al di qua e al di là.
1: Italiano.
0: Però sei anche, no, con una parte di te stessa transoceanica, appunto,

0: E beh, come sempre siamo di parola su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Va, mantenuta la promessa, un altro discone, veramente un bel pezzo, un singolo. Tra l'altro abbiamo avuto il piacere di avere Ada Reina che è ancora in collegamento con noi e ci ha spiegato a sua propria viva voce anche il significato profondo di Mefistofelico. Ricordiamo ancora una ennesima denuncia contro la violenza sul genere femminile, se ne parla tantissimo, però i dati dicono che non è mai abbastanza e quindi bisogna continuare ad avere questa politica di rieducazione con qualsiasi mezzo e non ultimo quello della composizione dei pezzi musicali. Quindi grazie ancora a nome di tutta quanta la comunità per aver fatto questo pezzo.
1: E grazie mille, grazie a voi.
0: Tra l'altro il tempo a nostra disposizione finisce qua, però prometti che sarà sempre pronta la risposta quando è che la redazione ti chiama, perché sicuramente hai anche altre situazioni da poterci raccontare.
1: Sì, da adesso in poi saranno tanti i brani a uscire e quindi adesso in poi si parte proprio alla carica alla grande.
0: Benissimo, Ada Reina, alla prossima, ciao e grazie.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao, Ada Reina in collegamento telefonico con noi. Vabbè, stiamo sempre aspettando la sua promessa, però è sempre un po' in giro, c'è qualche chilometro di distanza con lei, ma sicuramente l'avremo presto tridimensionalmente. E il tempo però è finito, la linea torna allo studio centrale di ogni singola redazione collegata con noi di setteva.fm. domani un'altra puntata, argomento a sorpresa come sempre. Tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Dopo gli ultimi raid israeliani su Beirut, nella notte pioggia di missili di Teheran sullo Stato ebraico, l'IDF risponde centrando obiettivi militari in Iran, intercettato razzo dallo Yemen. Trump sente Netanyahu e chiede di non reagire all'attacco di Teheran. La Casa Bianca ostenta ottimismo, più tempo la diplomazia, i raid non avranno conseguenze. Attacco russo su Zaporizhzhia, 5 vittime, una decina di feriti. Zelensky a Londra dai volentieri.

Terosi piano in 5 punti, congelare le linee, la via più rapida per una tregua. Risico bancario, parte la sfida per il Superpolo, BPM propone la fusione MPS, la risposta di Intesa San Paolo che rilancia un OPAS da 30,6 miliardi per Rocca Salimbeni. Seggi di nuovo aperti per il secondo turno delle amministrative, 6 capoluoghi coinvolti, si vota anche in Sardegna, dalle 15 i risultati su Sky TG24. Violento sisma di magnitudo 7.8 nelle Filippine meridionali, molti gli edifici crollati, sale ad almeno 15 il bilancio delle vittime, oltre un centinaio i feriti. Il 22enne ucciso nei pressi della stazione di Milano Certosa, oggi l'interrogatorio di garanzia del 19enne fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ancora in fuga il complice. Formula 1, Kimi Antonelli a Monte Carlo centra la sua quinta vittoria, MotoGP Marc Marquez trionfa in Ungheria, Roland Garros, Cobolli si arrende a Zverev, solo il quinto...

martedì 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnoli.

Vasco dovrebbe cantare, già, e noi di Almanacca siamo ancora qua. Sì, ogni giorno, 7 giorni su 7, sempre alla stessa ora, Almanacca torna sulla vostra frequenza preferita con lo studio Fuxi aggremito di scrittori, artisti arguti ed il sorriso contagioso delle nostre redattrici fatine. Bentrovati in antenna da tutte loro e da Raffaella Bucci. Ciò che è vero alla luce della lampada non è sempre vero alla luce del sole. Lo scriveva il filosofo Joseph Joubert. Noi di Seteva.fm sottoscriviamo l'energia forte e green di Lunas. Chiedi anche tu come entrare in Lunas. Lunas Energia, che ricarica!

alambicchi e ampolle delicatissime sugli scaffali dello studio fucsia di Seteva.fm. È il momento di profumarci con vere e proprie pozioni della magia seduttiva. Fiori di pepe, pepe rosa, gelsomino, geranio e poi mirra, ambra, una fragranza frizzante racchiusa in una piramide di autentico cristallo baccarat. Stiamo parlando del profumo Les Armes Sacres de Thèbes, $230.000 al litro.

Bentrovati in antenna nel nostro confortevole studio fucsia da Ilis Azure. Con l'inizio della nuova settimana continuiamo a scoprire curiosità nel mondo dell'automobile. Ad esempio, chi conosce il vero significato del logo BMW? Nata nel 1917, aveva come principale attività la produzione e la manutenzione di motori di aerei per l'aeronautica militare tedesca. Fino alla fine degli anni 20, non avendo clienti privati finali, la Bayerische Motor & Werke, fabbrica bavarese di motori, non aveva alcun logo. Dal 1929, essendo una realtà molto legata al territorio di origine, hanno creato questo logo che quasi tutti pensano essere l'elica stilizzata di un aereo, vista l'origine della società. Invece indicano i colori azzurro e bianco dello Stato libero di Baviera, posizionati al contrario.

Eccomi al microfono di 7va.fm come ogni giorno, dopo aver raccolto i consigli più brillanti delle stelle. Ascoltiamo l'oroscopo. Ariete, la tua durezza provoca tensioni, sii più morbido e parla con il partner. Toro, trattieniti, conta fino a 10, anzi, fino a 1000. Gemelli, la settimana è a malapena iniziata, ma tu sei già proiettato agli stravizi e al dolce far niente. Forza, in riga. Cancro, parlare in casa di nuovi progetti può essere difficile, non sempre la tua indole sognatrice è ben compresa. Leone, oggi la tua vena egocentrica tocca il cielo, ma sì, fatti guardare, ammirare e desiderare. Vergine, gli impegni familiari iniziano ad essere particolarmente stressanti, è un buon momento per imparare ad ascoltare ed accogliere. Bilancia, il lavoro ti sta dando poche soddisfazioni, scarica le tensioni, esci di più. Scorpione, oggi l'umore è alquanto ballerino, forse è il caso di buttarsi sul lavoro ed evitare incontri e scontri. Capricorno, sul lavoro ho troppa carne al fuoco, inizia a raccogliere i frutti del tuo successo, ma senza fretta. Acquario, programma una piccola vacanza, una gita fuori porta, hai bisogno di liberare la mente e riposare. Pesci, è un buon momento per parlare al partner dei tuoi nuovi progetti di coppia. Musica e pettegolezzi nello studio fucsia di 7va.fm. La super glam J-Lo vuole che il suo camerino sia completamente bianco, con fiori bianchi, candele bianche e tavoli bianchi.

Qualcuno forse avrà già sentita a noi una frase per accompagnare una tazzina di Parabens di questa puntata, l'ha inviata Simone. Bere caffè impedisce di dormire, per contro il dormire impedisce di bere il caffè. Concetto davvero fan, fissato da Philip Jenux. Beh, non restate immobili e chiedete qui in radio maggiori info per entrare attivamente nell'ingranaggio di Alto Caffè.

catapultiamoci nei meravigliosi anni 80, anzi, proprio nel 1980, cambiare canale durante la pubblicità, ma no, eravamo tutti pazzi per lo spot della gomma del ponte.

un attimo solo e mi allontano dal microfono per dare il più dolce dei miei baci ad ognuno di voi. Ancora un brano che vi dia relax, magia e Almanacca vi aspetta domani, sempre con tante storie, sempre pronta ad allietarvi. Mille e un bacio da Raffaella Bucci.

A quest'ora, come promesso, lo studio fucsia si fa sfilata di moda con le super top che hanno fatto impazzire milioni di uomini, che hanno fatto impazzire i più grandi couturier degli anni 80 e ancora oggi sono simbolo di glam, shine, style, bionda, teutonica. Claudia Schiffer, figlia di un avvocato di provincia, parte dalla Germania per conquistare e conquista tutti. Già famosa in tutta Europa, è però Valentino a farla conoscere al pubblico italiano. È lei a detenere il record di ben oltre 1000 presenze in copertina. Nel cinema solo piccoli camei, nella musica qualche partecipazione a videoclip con Jon Bon Jovi. Si unisce con il celebre illusionista di fama planetaria David Copperfield, partecipando anche ad alcuni dei suoi show. Abbandonato il mondo delle passerelle, ora è dietro le quinte come creatrice e produttrice di una linea di abbigliamento total cashmere e vanta un patrimonio personale di 70 milioni di dollari. Claudia, 1,80 m, calza il 41, 61 kg di peso, bionda naturale, occhi azzurri, da fata.

0: Così sembra il titolo di una serie TV.
1: Sono pillole di AI.
2: Sì, beh, in effetti il nome non aiuta, eh.
0: Però l'idea è molto diversa da quello che si immagina.
2: E allora dai, spieghiamola.
0: Oggi l'intelligenza artificiale può analizzare messaggi, email, video, registrazioni vocali e contenuti condivisi online.
2: Quindi impara il modo in cui una persona parla,
0: le espressioni che usa, il tono della voce, i ricordi che racconta.
2: Ok, e poi?
0: E poi può creare una sorta di versione digitale con cui continuare a interagire.
2: Aspetta un attimo, quindi stiamo parlando di una chat con persone che non ci sono più?
0: In alcuni casi, sì.
2: E ok, e questa cosa è molto più futuristica di quanto le persone sappiano.
0: Eppure, sempre più aziende stanno lavorando proprio su questo concetto.
2: Devo ammettere che a me personalmente mette un po' in crisi la cosa.
0: Perché?
2: Perché non so se sarebbe confortante o stranissimo.
0: Dipende dai punti di vista.
2: Cioè, immagina di poter riascoltare la voce di una persona cara che ti racconta una storia.
0: Oppure lasciare ai tuoi figli ricordi, consigli e messaggi da ascoltare negli anni.
2: Vista così, diventa molto meno tecnologica e molto più umana.
0: Infatti, molte persone parlano di eredità digitale.
2: Cioè, lasciare non solo fotografie e video,
0: ma anche una presenza digitale costruita con l'AI.
2: Però conoscendoti avrei un problema, eh?
0: Sentiamo.
2: Se un giorno esistesse una tua versione AI, continuerebbe a correggermi?
0: Non lo so.
2: Io invece sì.
0: E su cosa baseresti questa certezza?
2: Oh, su tutta l'esperienza che mi sono fatto nel corso del tempo, eh.
0: Tranquillo, sarebbe un servizio disponibile 24 ore su 24.
2: A posto. Scherzi a parte, comunque è un modo eccezionale per continuare a vivere una persona non più con noi.
0: Adesso stai iniziando a capire il potenziale della tecnologia.
2: C'è una domanda importante però.
0: Quale?
2: Cioè, tutta questa tecnologia aiuta davvero a superare poi quello che è il lutto?
0: Ed è proprio questo il grande dibattito.
2: Eh sì, perché qualcuno la vede come un modo veramente comodo per conservare meglio i ricordi.
0: Altri invece pensano che possa rendere più difficile lasciare andare.
2: Poi ogni persona è fatta a modo suo.

0: O quindi probabilmente non esiste una vera risposta uguale per tutti.
1: Esatto, dipende dalle persone, dalle situazioni e da come viene utilizzata.
0: Una cosa però sicuramente è certa.
1: Cioè?
0: Cioè, fino a pochi anni fa una conversazione del genere sarebbe sembrata davvero impossibile.
1: Oggi invece è una tecnologia reale.
0: E ci costringe a ripensare al rapporto tra memoria e tecnologia. Perché oggi forse l'intelligenza artificiale non sta cambiando solo il futuro, ma anche il modo in cui ricorderemo il passato. Ma per oggi era tutto, noi ci sentiamo domani.
1: Ciao!

Formula 1. Il verdetto della pista di Monte Carlo ribalta i valori espressi nelle prove libere e regala un gran premio da grandi emozioni. Andrea Kimi Antonelli domina e vince il Gran Premio di Monaco, centrando la quinta vittoria consecutiva e blindando la vetrina iridata. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha preceduto sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, autore d'una splendida prova in condizioni difficili, mentre la Red Bull di Isaac Hajar artiglia il terzo gradino del podio approfittando dei 5 secondi di penalità inflitti a Pierre Gasly su Alpine, scivolato settimo. Podio sfumato nel finale per Charles Leclerc, finito a muro per un problema ai freni posteriori, mentre George Russell chiude fuori dai punti, 14° per una penalità. Ritiro immediato in avvio sia per Max Verstappen che per Lando Norris. MotoGP d'Ungheria, Marc Marquez firma una splendida doppietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto rimonta per Ayogura su Aprilia, che beffa la Honda di Luca Marini. Tennis: Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartrier con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Jannik Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli è costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale, 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CTA di Inter in Silvio Baldini. Ad Eracleone gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18esimo controlla in area e trafigge Vlachodimos complice una deviazione di Hatzidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23esimo per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis, che blinda il successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorlo. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni per regalare il bomber a Luciano Spalletti prima del debutto della Norvegia al mondiale contro l'Iraq. Florentino Perez ha stravinto le elezioni presidenziali del Real Madrid battendo lo

0: Dante Enrica Riquelme rimarrà alla guida dunque dei Blancos fino al 2030. Festeggia così il suo ottavo mandato. Il numero uno del club spagnolo ha già ufficializzato tre importanti colpi di mercato. Pagherà 15 milioni di euro al Benfica per riportare a Madrid l'allenatore José Mourinho, si è assicurato a parametro zero al difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté e ha saldato i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale è Michael Olise, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, tre volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per l'oro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle quattro tappe del trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti, proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo e il Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo due maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve, fare gare, fare tante gare perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
2: Bilancio assolutamente positivo, siamo riuscitiva fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni del mondo degli ultimi due mondiali di ottavi, abbiamo vinto con una bella prova, abbiamo fatto gli ottimi quarti di finale scioltezza, una semifinale combattuta ma vinta bene, una finale che ci ha dimostrato di essere comunque l'equipaggio più veloce in gara, abbiamo avuto un piccolo errore come ci era già capitato altre volte, stavolta gli avversari hanno avuto la meglio, ma restiamo con la consapevolezza di essere più veloci in acqua e con qualche piccola svalutura in meno e qualche allenamento in più possiamo sicuramente continuare il nostro percorso di crescita e puntare ancora più in alto.
0: Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L'atleta di fiamme gialle per l'oro rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolf. In finale sconfitta di misura per poco più di un secondo contro l'altro tedesco, Franz Ferner. Con questo risultato Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del trofeo Filippi, proprio dietro Werner e Wolf. Nel singolo under 19, da segnalare, l'argento per Carlotta Savona ed il quarto posto di Andrea Sciavicco Fasano.
3: Un primo bilancio è una manifestazione di alto livello, quindi complimenti a David Filippi e a tutto il suo staff per aver organizzato una quarta e ultima tappa del trofeo Filippi in maniera egregia. Il pubblico veramente si è divertito in queste giornate qui a Marina di Castagneto Carducci. Per quanto riguarda i risultati sportivi, direi bene, un canottaggio azzurro in salute, stagione continua ad andare avanti in maniera importante, quindi si sono concluse oggi le tappe del trofeo Filippi, adesso atlete e atleti si prepareranno per i campionati italiani che saranno a metà luglio a Barletta, sappiamo che anche lì l'organizzazione è sempre molto efficace, quindi sicuramente sarà una manifestazione di alto livello e poi in preparazione lungo l'estate per arrivare al campionato europeo e poi a finire al campionato mondiale. Quindi un'altra stagione azzurra con grandi aspettative, grandi attese e una preparazione importante perché l'anno prossimo, 2027, ci saranno, ricordiamolo, le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles che vedranno il Beach Sprint per la prima volta ai Giochi Olimpici.

Il 9 giugno 2026 la Chiesa ricorda Sant'Efrem il Siro e San Riccardo di Andria. La luna è all'ultimo quarto. Anche per oggi abbiamo scelto un proverbio cinese e dice: il gatto desidera i pesci, ma non vuol bagnarsi le zampe. Ricordando che per ottenere ciò che si vuole, qualcosina bisogna pur farla. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 68 moriva suicida l'imperatore romano Nerone. Nel 1588 a Venezia si posava la prima pietra per costruire il nuovo ponte di Rialto dopo il crollo del precedente ponte in legno avvenuto nel 1524. Nel 1889 a Campo dei Fiori a Roma si inaugurava il monumento al filosofo e frate Giordano Bruno. Nel 1934, nel cortometraggio La gallinella saggia, faceva il suo esordio il personaggio di Paperino, uno dei più amati della produzione Disney. E nel 1940, appena ventenne, Fausto Coppi vinceva il Giro d'Italia di ciclismo, diventandone il più giovane campione, un primato che dopo 86 anni gli appartiene ancora oggi. Nel 1958 a Luco del Mugello moriva Fido, il cane che per 14 anni era andato ogni giorno alla fermata d'autobus per aspettare il ritorno del padrone deceduto durante i bombardamenti del 1943. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di alloggi innescata dalla legge di equo canone, il sindaco di Genova, Fulvio Cerofolini, requisiva 48 appartamenti da assegnare a famiglie sfrattate. Nel 1982 arrivava nei negozi Titanic, l'ottavo album in studio di Francesco De Gregori. Nel 1998 la telefonia mobile italiana aveva da oggi un terzo gestore, Wind, che otteneva la concessione governativa per operare in concorrenza con TIM e Omnitel. E nel 2007 visita in Italia per il presidente statunitense George Walker Bush, che dopo l'incontro con le principali cariche istituzionali raggiungeva Papa Benedetto XVI per un colloquio in Vaticano. Sono nati il 9 giugno, nel 1672 lo zar di Russia Pietro il Grande, nel 1762 l'architetto Luigi Cagnoli.

Dopo gli ultimi raid israeliani su Beirut, nella notte pioggia di missili di Teheran sullo Stato ebraico, l'IDF risponde centrando obiettivi militari in Iran, intercettato razzo dallo Yemen. Trump sente Netanyahu e chiede di non reagire all'attacco di Teheran. La Casa Bianca ostenta ottimismo, più tempo la diplomazia, i raid non avranno conseguenze. Attacco russo su Zaporizhzhia, 5 vittime, una decina di feriti. Zelensky a Londra, dai volenterosi, piano in 5 punti, congelare le linee, la via più rapida per una tregua. Risico bancario, parte la sfida per il Superpolo, BPM propone la fusione MPS, la risposta di Intesa San Paolo che rilancia un OPAS da 30,6 miliardi per Rocca Salimbeni. Seggi di nuovo aperti per il secondo turno delle amministrative, 6 capoluoghi coinvolti, si vota anche in Sardegna dalle 15, i risultati su Sky TG24. Violento sisma di magnitudo 7.8 nelle Filippine meridionali, molti gli edifici crollati, sale ad almeno 15 il bilancio delle vittime, oltre un centinaio i feriti. Il 22enne ucciso nei pressi della stazione di Milano Certosa, oggi l'interrogatorio di garanzia del 19enne fermato con l'accusa di omicidio aggravato, ancora in fuga il complice. Formula 1, Kimi Antonelli a Monte Carlo centra la sua 5ª vittoria, MotoGP Marc Marquez trionfa in Ungheria, Roland Garros, Cobolli si arrende a Zverev, solo il 5º set.

0: appuntamento con l'oroscopo di oggi lunedì 8 giugno 2026. Ariete, la dissonanza di alcune stelle potrebbe essere causa di noie che in futuro avrete modo di risolvere. Sappiate per ora agire con calma. Voto 7, meno meno. Toro, il buon aspetto della luna favorirà un inizio di settimana interessante per l'attività lavorativa e ricco di emozioni per la vita affettiva. Quindi 8 è il vostro voto. Gemelli, il vostro compito odierno sarà di non permettere alla luna in quadratura di allontanarvi dagli obiettivi prefissi. Perciò non fatevi distrarre, sappiate essere costanti e voto 8 meno. Cancro, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di occuparvi degli affari senza sacrificare i sentimenti, con piena soddisfazione di tutti. E voto 7 più. Leone, i piani a lunga scadenza sono sotto la protezione di Saturno positivo, che inoltre li renderà duraturi. Bene il lavoro, in amore adottate un atteggiamento accondiscendente, dal momento che Marte è in posizione ostile e potrebbe causare una certa tensione. Quindi il voto è 8 meno. Vergine, state vivendo un periodo fruttuoso, quindi cercate di non consentire che la luna dissonante porti scompiglio nelle capacità organizzative e nell'ordine che tutti vi riconoscono. Voto 8 meno. Bilancia, la pazienza dovrà farvi da guida in questi giorni che vi vedono un po' sotto pressione a causa di alcuni astri in posizione disarmonica. Confidate sulle vostre capacità diplomatiche, sia nelle relazioni di lavoro, sia nei rapporti personali. Voto 7, meno meno. Scorpione, la determinazione per Marte in opposizione non vi assiste. In compenso, la benevolenza di Luna, Giove, Venere e Mercurio vi sarà d'aiuto per affrontare ogni evenienza senza eccessivi patemi d'animo. Voto 8, meno. Sagittario, la dissonanza della Luna non dovrà rendervi meno entusiasti, poiché i vostri progetti hanno ottime possibilità di successo. Datevi da fare e voto 8 meno. Capricorno, le vostre ambizioni subiscono il freno di Mercurio e Giove in opposizione, mentre per la luna amica oggi la vita familiare potrebbe essere meno complicata. Voto 7. Acquario, siete ben voluti dai potenti Saturno, Nettuno e Urano, tuttavia potreste dovervi confrontare con le interferenze di Marte in quadratura. Vigilate, voto 8, meno meno. Pesci, la luna nel segno renderà attiva la vostra giornata al lavoro e piacevole la sfera sentimentale, quindi il voto è 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.

Questa è una richiesta da parte di Barbara. Buongiorno, buongiorno anche a tutte le radio che si stanno collegando. Buongiorno anche a voi. Noi siamo in pre saluti e baci, ma sappiamo che inizierà esattamente fra poco, insomma alle 8.40 circa, quando tutte le radio sono collegate con noi con saluti e baci. Ciao Barbara di Bondeno, che ha richiesto la canzone di Michele. Adesso i Nomadi.

Eh sì, il nostro amico Angelo dalla Germania dice: oh, sono sempre magici i Nomadi. Ed è proprio vero. La settima onda, la canzone che abbiamo ascoltato. Dai, che ore sono? Mi sa che con questa canzone, la prossima, andremo al collegamento ufficiale di Saluti e Baci alla radio. Allora, buona mattinata, benvenuti. Questo è Saluti e Baci, il pre di Saluti e Baci. Il vero Saluti e Baci inizierà alle 8.40. Allora, c'è Demis Rousseau adesso. Ve lo ricordate? Adesso c'è una canzone, senti. Ascolta come inizia, la chitarra. Che bella. Si chiama Goodbye, My Love Goodbye. Bella, bella. Stiamo per iniziare Saluti e Baci alla radio. Mi raccomando, alzate il volume.

Ciao, mi chiamo Rosario, sono di Rotondo in provincia di Potenza e grazie a Dio hanno fatto una trasmissione veramente che amavo, perché saluti e baci, insomma, chi meglio di queste trasmissioni. Le ascoltavo sempre quando c'erano le prime radio libere nel 1976 in poi, e quindi un po' sinceramente ne avevo nostalgia di queste trasmissioni. Finalmente sono state riammesse in un circuito radio. Grazie e ciao a tutti da Rosario, Rotonda, Potenza.

0: nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Dai, inizia così, saluti e baci anche stamattina, buongiorno. Siamo carichi? Aspetta, accendi quella macchina lì che vede quanto sono carico io. Aspetta, dai, vediamo, vai. Che macchina è sta qua, scusa? C'è un grillo. E con questo cosa fa? Ah, ok, vediamo quanto sono carico. Ecco, lo sapevo io. Va bene, dai, buongiorno Italia, buongiorno mondo, buongiorno amici che anche stamattina avete voluto stare con noi. Grazie. Staccate il bottone, se no vado avanti a dire grazie. Stacca il bottone, grazie. Il bottone, grazie. sono sempre qui, grazie Maria, grazie. Allora, no, grazie a voi che avete scelto anche stamattina di stare con noi, grazie veramente di cuore. Saluto i nuovi ascoltatori e spero ce ne siano. Saluto chi ci ascolta da una vita, come Rita. Rita è stata una delle prime. Lei così per caso ha struscia, cos'è? Struscia il bottone, o struca senza la I, struca. Struca il bottone, come dice zia Maria. Mara e Mara Menier. Io stavo dicendo qualcosa prima, non mi ricordo più. Vabbè, dai, non importa. Qualcuno si ricorda cosa stavo dicendo? Boh. Sì, stavo dicendo di Rita, una delle prime che ci ascolta veramente da tanto tempo. Poi tanti altri, c'è anche Costanza. Poi salutiamo anche Libera di... Aspetta, non mi ricordo se era di Rodi Garganico. Sai che non mi ricordo più? La memoria. La mia memoria. Parapapà. È bello perché ieri eravamo in casa di riposo a... Dov'è che eravamo? A Stradi, Venezia. Tessivecio, megadito. Mi ha detto... Allora, Tessivecio vuol dire sei vecchio. In dialetto veneto, Tessivecio vuol dire sei vecchio. Me l'ha detto Dorina. Sono vecchio io? Sì, è vero. Già il nome è di Rodi Garganico, sì. Sì, esatto, quindi salutiamo la nostra amica di Rodi Garganico, ma anche tutto il Gargano che ci ascolta in FM, grazie a Gargano FM. Allora, è il momento dei grandi successi, so che stavo dicendo qualcosa, non mi ricordo più. Siamo nella stessa classe, siamo della stessa classe? Non voglio dire l'anno, ma è il 63. Ciao Gigliola! Non l'ho detto, no, tanto non mi ascolta nessuno. C'è nessuno che ascolta! C'è qualcuno? Dai, sentiamo il messaggio di Simona, perché questa settimana ci vuole regalare le più belle canzoni. Ma perché sto gridando? Non lo so. Mi stanno guardando tutti di là, ma perché gridi? Allora, ci regala tutte le più belle canzoni di... come si chiama? Ornella Vanoni. No, ha detto allora mi so più vecchia. Che vuol dire? Vuol dire che ha detto allora io sono più vecchia, ok? E allora dai, sentiamo il messaggio, vai.
1: Buongiorno
0: Simona.
1: Ciao a tutti e benvenuti al mio terzo giorno dei grandi successi con Ornella Vanoni.
0: Grande!
1: Oggi vi propongo Domani è un altro giorno, anno 1972. Auguro a tutti un buon ascolto e una buona giornata. Saluti e baci da Simona. A domani con un altro giorno dei grandi successi. Ciao ciao!

0: risponde saluti e baci alla radio.
1: Va bene, salutiamo allora, non mi ricordo più chi è, Simona di Anzio in provincia di Roma, o Simona di Roma in provincia di Anzio. Facciamo lo stesso, tanto non cambia nulla, dai. Ma cosa cambia nulla, no? Roma è Roma, dai. Roma, non farla stupida.
2: Era.
1: Eccola, hanno sbagliato a tirare sul cursore, dai. Allora, Simona, grazie, però sappiamo... Voglio ricordarvi che Simona... Aspetta, venite vicino, venite tutti vicino alla radio, dai. Avvicinatevi alla radio. Vi devo dire una cosa. Allora... Emma, sei andata vicino alla radio? Alexa?
3: Sì.
1: Allora devo dirvi una cosa. Allora,
3: dai.
1: Attenzione, perché Simona torna domani mattina alla stessa ora.
4: Come grande successo!
1: Ah, lo sai anche tu allora?
4: Sì.
1: E allora pensavo non lo sapesse nessuno, invece sappiamo.
3: Sì.
1: Lo sappiamo, sì. Tutti.
3: Maurillo.
1: Ma chi
3: ha detto prima che sì. Tornava domani,
1: Prima che tornava domani, cosa
3: ha detto
1: dire?
3: Prima di finire il messaggio,
1: sì.
3: Ha detto che sarebbe tornata domani con un'altra canzone di Ornella Vanoni per i grandi successi.
1: Ma scusa, è lei che ha detto questo? E allora non
3: sì.
1: Siamo. Ma non siamo d'accordo, perché io avevo detto a lei: non dire a nessuno che sei su saluti e che poi
3: io non
1: devo. E invece lei che io vado e tu non
3: sai. Sei carico al massimo, con la macchina lì ho sbagliato quando ho fatto qua, qua, qua. Allora, prima cosa volevi dire delle case di riposo? Stavi parlando che ieri eravamo a Stra.
1: Ma sai, io, allora, cara Emma, tu devi capire
3: e c'era
1: che
3: c'era una bimba ieri, una bimba bellissima.
1: Sì, è vero. La mia straordinaria Chloe.
3: Ma guarda, è stata una grande sorpresa quando l'ho vista.
1: Sì, è vero.
3: Cioè, vista è un eufemismo. Quando gli ho preso mi avete fatto prendere un braccino, ho detto: "Ah, ma dico allora questo
1: è quello di Chloe."
3: Questo è quello di Chloe, esatto, è l'amore mio preferito.
1: Grande. Allora,
3: vabbè, in ritardo, ma buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti, sì.
3: Buongiorno a Maurillo, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ti stavo dicendo, ecco, adesso mi sono ricordato. Io ho due pregi meravigliosi. Allora, sì. Un pregio è la memoria. Ho la memoria più forte del mondo. Cioè, non c'è... Questo l'ha imparata da Nazareno. Allora, ho la memoria più forte del mondo. Io sono anche nei Guinness dei primati, dove praticamente ho una memoria forte, bella, potente, no?
3: Sì.
1: La prima, la prima cosa più importante di Maurillo. La seconda, sai che non mi ricordo più la seconda? Va bene. Mamma mia.
3: La seconda cosa è che dici che hai le RAM consumate, ma noi ci crediamo poco perché...
1: Sì, vabbè. No, ma davvero ho le RAM consumate. Sono andato dal medico, il medico tecnologico, e mi ha detto: caro Maurillo, tu hai le RAM consumate.
3: E ho detto, allora avremo tutti le RAM consumate.
1: Allora gliel'ho detto in dialetto: cosa goi da fare? Che vuol dire cosa devo fare? Ho detto al medico, e il medico mi ha detto: non te niente da fare.
3: Ti ha detto così.
1: Sì, non hai nulla da fare, nel senso devi stare così, devi stare così, come sei.
3: Sì, non saresti Maurillo.
1: Esatto, esatto, ma tu pensa un mondo senza Maurillo. Mamma mia. Che... Vabbè, allora senti...
3: Intanto io voglio dire che ho richiesto Ragazza d'Argento di Michele Zarrillo.
1: A chi l'hai richiesto? A che radio?
3: Saluti e baci alla
1: radio. Quindi l'hai richiesta a noi, pensavo l'avessi richiesta...
3: Sì.
1: Non so, a Radio Padova o Radio Milano.
3: No, non conosco nessuno.
1: Non conosco nessuno.
3: Allora, vediamo un po'.
1: Aspetta perché adesso Se non sbaglio, attention, s'il vous plaît. Si stanno collegando gli amici della casa di riposo di Stra di Venezia. Vediamo quando sono collegati. Li salutiamo perché ieri abbiamo veramente vissuto una giornata, un pomeriggio stratosferico.
3: Mondiale.
1: Anzi,
3: mondiale.
1: Eccoli qua, sono collegati gli amici di Stra di Venezia, della casa di riposo.
3: Federica, l'educatrice.
1: Federica, sì, e poi tutti i nostri amici che abbiamo visto ieri. Aspetta, Emma, noi a questo punto dobbiamo fare qualcosa di importante per loro e quindi facciamo questa cosa.
3: Un applauso.
1: E tutto
3: un applauso mega galattico.
1: Sì, veramente. Ieri è stato veramente straordinario. Chi volesse riascoltare la puntata di ieri, che è stata veramente molto molto bella, come tutti i lunedì poi, posso ricordare che potete scaricare un'app che è Radio RVD. RVD, andate su podcast, cercate case RSA e cercate quella di ieri che era appunto di Stra. Ma poi
3: ma non
1: tutte
3: è
1: le puntate.
3: Repliche RSA.
1: Sì, repliche, esatto. Repliche RSA. Grazie.
3: Oppure
1: veramente, carissimi.
3: Si
1: grazie.
3: Collegano con la nostra amica fedele, che si chiama, non posso dirlo se non parte.
1: No, Alexa, non dire Alexa, sì.
3: Basta dire copia, apri copia incolla.
1: Copia incolla, esatto. Se avete Alexa, chiedete apri copia incolla e ascoltate naturalmente la replica delle case di riposo ogni lunedì, ogni settimana, insomma. Va bene, dai, allora la canzone che hai richiesto è? No, l'hai già detto, è
3: Ragazza d'argento. E sì, speriamo che questa mattina entrino i nuovi amici che dovrebbero entrare, ai quali ho dato tutte le indicazioni.
1: Sì.
3: Che si chiamano Giuditta e Carlo.
1: Giuditta e Carlo, li aspettiamo.
3: Da Tortora, in provincia di Cosenza.
1: Cos'è Tortora, scusa?
3: Un paese.
1: Ah,
3: Tortora.
1: È un paese. Aiuto!
3: No, la Tortora come animale, la Tortora come paese.
1: Com'è che si dice? Non c'è più niente
3: da fare. Però teniamo Maurillo.
1: Ormai Maurillo è così, non si può fare altrimenti.
3: Tutte femmine te perdonano.
1: Ah,
3: dai.
1: Tutte femmine. Che poi no, aspetta. Spieghiamo per chi ci ascolta anche dal Salento, che poi aspetta, salutiamo la nostra amica Francesca, era sì? Francesca della casa di riposo.
3: Francesca. Ah, sì.
1: Francesca, lei se non sbaglio è del Salento e noi stamattina siamo in onda proprio nel Salento, quindi salutiamo tutti i salentini.
3: Tutti i salentini collegati con noi.
1: Questa zona bellissima. Io però stavo dicendo qualcosa, non mi ricordo più. Vabbè, non importa. Emma, ti saluto. Ciao,
3: dai,
1: grazie.
3: Se no, chissà stamattina quante cose dici strane. Ciao,
1: bene.
3: Comunque saluto tutti, un saluto circolare.
1: Ok, grazie.
3: Ok.
1: Grazie.
3: In particolare
1: ciao.
3: Maurillo, vi lascio con Ragazza d'argento di Michele Zarrillo. Ciao.

0: bella è. Ragazza d'argento, bellissima, stupenda. Questo è un programma che va ogni mattina dalle 8:30 alle 10, dove naturalmente è libero il canto, tutti possono cantare. Qualcuno mi ha detto: Maurino, ma io sono stonato. Ma che te frega, ma canta che fa bene, cantare fa benissimo. L'abbiamo sentito ieri in casa di riposo, c'era il nostro amico che cantava. Che bello, è stupendo, meraviglioso. Sapete, ci sono due cose molto importanti. Beh, una, insomma, sono importanti. Ce ne sono tantissime altre, però sorridere fa bene, che poi è contagioso, no? Se sorridi, sorridono anche gli altri, quindi fai bene anche gli altri. Quindi sorridiamo, ridiamo e poi cantiamo. Cantiamo che fa bene, dai. Poi le canzoni di una volta, quelle che fanno bene al cuore. Ah, tutto ciò è fantastico. Diamo i numeri? Qualcuno ha detto: Maurillo, ma tu i numeri li dai sempre. È vero questa cosa. Maria! Pronto, Maria?
1: Ciao, Maurillo!
0: Buongiorno, Maria, buongiorno.
1: Buongiorno, Maurillo.
0: Buongiorno. Ascolta, se Maurillo non fosse così, ma tu ascolteresti Saluti e Baci?
1: A voglia.
0: Come hai voglia, sì? Quindi se fosse così... Senti, Maurillo... Senti, eccolo qua, aspetta un attimo. Ti faccio sentire com'è il Maurillo normale. Va bene. Buona giornata, questa è una bellissima canzone di Samuele Bersani. Salutiamo Gina, buona giornata, grazie. Ti piace questo Maurillo?
1: Sì.
0: Ah, ti piace anche questo, aiuto! Va bene, dai, no, a parte gli scherzi. Senti, dobbiamo salutare intanto, dobbiamo fare un saluto particolare che va a Carmela, che dice buongiorno. Cioè, l'ha scritto stamattina che era le 4, no, sto scherzando. Ciao Carmela, buongiorno. Lo sai chi salutiamo anche? Basta che sia Maurillo, dice Mario. Ah, salutiamo Lamberto. Sai da dove ci ascolta Lamberto, Maria? Da Pis Pistoia in Toscana. Allora Maria, senti, so che stamattina hai scelto una canzone con i fiocchi. Bella. Con i fiocchi. Ed è una canzone
1: rosso per te e combrato stasera.
0: Lo so, qualcuno ha detto: mamma mia Maurillo che stonato. Ma che ve frega, cantiamo che fa bene. Allora, fa bene la salute, bravissima. Senti, allora, con Rose Rosse di Massimo Ranieri, chi vuoi salutare?
1: Saluto un bacio a Rita, a te, tua famiglia, a Stefano,
0: sì.
1: Mio marito Frank, mia famiglia, Angela e Francesca, mia cognata Costanza, mia sorella, ci trovo a Pecero.
0: Sì.
1: Una sorella tengo qua a San Paolo.
0: Ok.
1: Passa Franchino.
0: Sì, passami Franco così lo salutiamo. Grazie.
1: Ciao
0: Maria, grazie, un abbraccio forte.
1: Ciao,
0: grazie. Franco, ci sei? Oggi è il compleanno di Diego Occio. Ciao Franco.
1: Ciao Maurillo, buona giornata e buona anche a voi.
0: Buongiorno, grazie Franco. Ascolta, c'è o non c'è? No, nel senso, c'è o non c'è il sole da voi?
1: A voi, poi non faccio il sole, però è pagato.
0: Aspetta, perché ho perso le ultime parole. Cos'è che hai detto?
1: Sole e caldo.
0: Ah, c'è sole e caldo, ho capito. Anche qui a Padova c'è il sole e caldo, è vero? Fa caldo, ha detto, sì.
1: È giorno di mare.
0: È giornata che si deve andare tutti al mare. Com'è che fa tutti al mare? A mostrarle. E poi cosa fa?
1: Dei persone stanno anche a mare.
0: Tutti al mare. Che poi voi lì vicino avete Torre Mileto.
1: Sì, siamo di Maurino Marco.
0: Bella spiaggia.
1: Lo sai quando ricevete il bacchetto da là?
0: Sì.
1: Ci vedete anche il bacchetto, il bacio.
0: Mario! Aspetta un attimo, 12 chilometri, ci sono 12 chilometri ad arrivare lì. Che poi Torre Mileto, se non sbaglio, è sempre. Correggetemi se sbaglio. Correggetemi. Se, se non sbaglio.
1: Torre Mileto.
0: Si prendono i pesci?
1: No, ci vengono tutte le pesci. I gozzoli, i cenni.
0: Mario! Sto dicendo, aspetta. Stavo dicendo che Torre Mileto è una frazione di San Nicandro Garganico. Non so, correggetemi se io sbaglio. Va bene. No, comunque, allora. Allora, aspetta, Torre Mileto abbiamo anche la. Le bancarelle che vendono pesce.
1: Ho capito.
0: Che sono lì a Torre Mileto oppure a
1: Torre Mileto.
0: Ho capito. Bene, bene. Allora, Franco, mettiamo una canzone che si chiama Rose. Rose?
1: Rose
0: Rosse, grandissimo. Ciao Franco, grazie.
1: Anche a voi.
0: Ciao, buona mattinata, un abbraccio.
1: Saluto a tutti quanti le persone che ascoltano questa radio.
0: Ok, grazie, grazie. Ci sentiamo domani mattina. Ciao Franco.
1: Va bene.
0: Un abbraccio
1: buona
0: anche a Maria.
1: Anche a tutti voi.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

Assolutamente sì, risponde. Saluti e baci alla radio. Rose rosse per te, la canzone che abbiamo ascoltato, richiesta da parte di Maria e Franco, i nostri amici di San Nicandro Garganico. Però

pomeriggio. Allora, non si... Vabbè. Allora, c'è Graziella che dice: ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Massimo Ranieri? I miei 20 anni, aiuto. Allora, la mettiamo dopo però. La mettiamo dopo, allora dai, la mettiamo dopo. Ne mettiamo un'altra di Ranieri. Pensavo fosse Rose Rosse, va bene. Allora adesso c'è Sebastiano di Montegrotto Terme che saluta tutti voi. Lui è di Montegrotto, ma è siciliano e richiede una canzone, una tarantella. Siete pronti a ballarla? Come no? Dai, tutti insieme! La canzone si chiama Ciuri, Ciuri! Grazie Sebastiano! 351-340-9220, chiamateci!

Allora siamo tornati, salutiamo e ringraziamo Sebastiano di Montegrotto Terme in provincia di Padova, zona termale dove ci sono le cure termali eccetera eccetera, vicino ad Abano Terme anche. Allora vediamo, salutiamo anche Emanuela di Galzignano Terme, buongiorno.

0: ok. C'è Mario praticamente che ha tradotto la canzone. Allora, grande Mario. Allora, aspetta perché mi sono perso, Eccolo qui. Abbiamo detto, salutiamo intanto Fausto. Aspetta, sentiamo Fausto un attimo, vai.
1: Buongiorno, saluti e baci a tutti. Un abbraccio al grande Maurilio. Grazie. Sempre, perché insomma, dispensare buon umore, no? Ogni mattina non è semplice, però quel buon umore, insomma, ci carica la giornata. Grazie veramente.
0: Aiuto, che? Aspetta, chi è? Franco, aspetta! Se no mi blocchi i messaggi! Aspetta, sentiamo, dai, vai!
1: Non voglio ascoltare nessun brano perché non saprei cosa scegliere, ma soprattutto non saprei assolutamente con...
0: Ancora! aiuto, dai, Franco, fermo lì! Niente! Non mi lascia sentire il messaggio, per favore! Franco, fermati un attimo!
1: Detto ciò, sono in direzione mare. E un saluto dal Salento e ti aspetto qui. E un abbraccio a tutti gli amici, di saluti e baci a coloro che ci ascoltano in tutte le attività commerciali. E chi più ne ha più ne metta, o chi più ha più la metta, insomma, bisogna capire che cosa. Un abbraccio grande e sorridiamo e ridiamo sempre. Ciao,
0: grande Fausto, che poi stamattina molto presto io ho acceso TikTok e ho visto che era in diretta, perché lui è in diretta tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mi sembra, sì, fino alle 8:30 prima del programma di saluti e baci su Radio One, non solo musica, no, non mi ricordo più. La radio del Salento, esatto. Va bene, allora salutiamo il nostro amico Fausto. Grazie veramente di cuore. Adesso c'è Carmela che dice... no, aspetta. Ah sì, Carmela che dice... buongiorno, buona giornata. Maurillo, ho sentito le prime cicale stamattina. È arrivata l'estate. E poi dice... Sì, Torre Mileto è comune di San Nicandro Graganico. Bene, poi vediamo Graziella, eccoci qua. Siamo tornati a Graziella che dice: ciao Maurillo, buongiorno, puoi fare ascoltare la canzone di Massimo Ranieri con 20 anni? La voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti e a tutti voi della radio. A tutti voi della radio, di saluti e baci, augurando un buon martedì. A tutti e a te con affetto, Maurillo. Ciao e grazie a te, carissima Graziella. E noi ascoltiamo 20 anni di Massimo Ranieri.

0: Oh, bellissima questa di Massimo Ranieri. Che metti questa oppure Rose Rosse allo stesso effetto, cioè ti viene una voglia di cantare, dai. Grazie a Graziella di Sassari. Salutiamo anche la Sardegna che è collegata in FM con Radio Nova. Grazie, buona giornata, buon ascolto anche a voi amici dalla Sardegna. Buongiorno. Allora, siamo in Veneto. Oh, mamma mia, siamo in Veneto. Allora, pronto. Buongiorno Mariella, ma è vero che siamo, sembriamo, aspetta, no, Mariella non c'è, aspetta perché bisogna collegare tutto, eccola qui, Mariella, Mariella, ah, sta suonando, capito, allora, proviamo a richiamarla, vediamo se ci risponde Mariella, ah, vediamo. Eccola qui Mariella, buongiorno.
1: Buongiorno, bene alzato. Buon estate a tutti.
0: Buon estate o buon alzato?
1: La prima è la parola, la risposta giusta. Ah. Bene alzato.
0: Bene alzato, capito.
1: Dicevo che ti ho fatto le ore piccole ultimamente, eh?
0: Sì, ma è normale. Ciao, ciao Cristina, sì. Salutiamo anche Cristina, buongiorno. Bene, sì. Entrato. È normale.
1: Il gruppo. Mariella. Sì, normale, l'età, se vuoi.
0: Sì, sì. Sto prendendo anche le pasticche per dormire. Ma poi
1: non
0: il problema.
1: Non devi prendere le pasticche per dormire. Stai prendendo la melatonina?
0: Ma no, il problema è che non le prendo.
1: E ti fa bene?
0: Ti spiego subito perché. Perché arrivo alle 9 di sera, no? Alle 9 di sera dico, dopo devo prendere la pastiglia, no? E poi praticamente il tempo passa, le mie RAM che sono consumate, arrivo alle 10, 10 e mezza, 11, che non mi ricordo più. E dico, cosa devo fare adesso? E non mi ricordo. E si chiama a letto senza prendere pastiglie, capito?
1: È meglio che ti dimentichi.

0: two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
1: Chiedo anche a te, ok. Allora, cara Mariella, ti chiedo quello che ho chiesto a Maria. Meglio perché faccio prima così, dai.
2: Allora, io ti dico che stamattina tu hai detto che Rita è fra le tue più vecchie, le prime che
1: no,
2: ti
1: è
2: hanno
1: prima, portato. Esatto, una delle prime, sì.
2: E io sono fra le seconde.
1: E tu la seconda, no? è vero.
2: Esatto. Ogni tanto ricordo che facevi un can-can. Allora, sì. Quando c'era più tempo si faceva più can-can. Allora, io ti dico che se quella bella mattina che mi ero tolta gli occhiali e è stata fuori onda la radio, ho trovato 87.7, se non c'era la tua voce io non avrei mai ascoltato saluti e baci. Quindi ti dico una cosa. Tu dici sempre che la trasmissione la facciamo noi, no?
1: Sì.
2: Ma noi la trasmissione la facciamo con dediche richieste, due chiacchiere come adesso, perché non adesso anche in Grecia, perché è un po' di lungo.
1: Sì.
2: Ma sentire altre voci, no.
1: Ah, ho capito. Allora dovrò. Oggi chiamo il negozio.
2: Perché sei tu che fai saluti e baci con la tua voce, con il tuo modo di fare, e ce la fai anche da solo, che fai meglio.
1: Ah,
2: noi facciamo la trasmissione di qua, perché quello simpatico sei te. Hai capito? Le ultime due puntate che hai fatto, sei stato
1: deficiente,
2: te l'ho anche scritto come i primi tempi.
1: Siamo tutti belli, sono tutti belli gli ascoltatori di saluti e baci.
2: Ma no, gli speaker, gli speaker c'è solo Maurillo.
1: C'è solo Maurillo.
2: Dato, capito?
1: Ho capito.
2: Adesso avanzo zeato.
1: Però,
2: dai, va là.
1: Ascolta, se vai avanti così io vado in brodo di brugiugio. Com'è che si dice? In brodo e giugiole. Vado in brodo di giugiole, come dice.
2: Ti sei già andato prima in brodo di giugiole, adesso
1: vado ancora, sì, dai.
2: Emozionare, dai, dimmelo. Vero?
1: No, grazie comunque, grazie.
2: Io dico quello che penso.
1: Va bene.
2: Allora, dai, andiamo. Sì. E guarda che per premiarti ho scelto una canzone che piace a te.
1: Sì,
2: tu hai fatto conoscere. A me.
1: Certo.
2: Che è proprio di stagione, va bene.
1: Che non è la fisarmonica, ma è.
2: Ma la mia estate con te.
1: Che bella che
2: di Fred Buongusto, dai. Ci sogniamo la gioventù, vero, dai. Così il respiro, non sento il caldo. E sento una bella canzone. Tutte belle canzoni, ma questa non abbatte nessuno. Questa non abbatte.
1: Questa non
2: abbatte. Non mi interessa niente. Questa è un palato fine, vero, Maurizio?
1: Va bene. Ecco.
2: Dai, come solo dai, bro. Dai.
1: Va bene, dai. Senti, chi saluti e chi non saluti?
2: Io saluto tutti, radioascoltatori e le radio, e basta.
1: E basta.
2: Volta che mi saluta. Dai, Nemo, tutti, che non c'era, tutti quanti.
1: C'era Francesco Salvi che diceva, e basta.
2: E basta.
1: E basta. Va bene, ciao, grazie Mariella.
2: Ciao, grazie a te, ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue, la tua faccia contro il petto mio e da solo camminare io, fare come non ci fossi tu e gettarmi in qualche amore via, fare finta di fregarmene.

quelle corse in automobile, per sentieri impraticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: Allora, adesso c'è un messaggio vocale. No, abbiamo la telefonata, mi sembra. Pronto? Non c'è il messaggio, ma abbiamo la telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Allora, buongiorno, avevo mandato un messaggio. Buongiorno, innanzitutto saluti a tutti,
0: Sì.
1: Ecco, io mi sono riconosciuto, sono Felix in barra pesante. Volevo aggregarmi e supportare, ma non perché la Mariella fa il programma di cucina, bla bla bla, ma sono d'accordissimo con le bellissime parole che ha detto, e da professionista a professionista, quale siamo sia io che te, no, almeno per quanto riguarda la radio, volevo aggiungere e sottolineare anch'io il fatto che il programma Saluti e Baci,
0: sì, ma...
1: fatti dal Maurizio...
0: Fermo, sì.
1: Prego!
0: No, ma, sì, ma... Marco, io non sono un Marco, non sono un professionista. Io non ho mai fatto... Aspetta, cosa ridi? Fermati! Ma non ridere, aspetta un attimo, ti spiego. Io non ho mai fatto radio sul serio, ho fatto radio sempre... perché era qualcosa che sentivo dentro, ma non è, io non sono un professionista, hai capito?
1: Ma non serve essere professionisti per fare radio come la fai te, smettila, santo Dio, non è per lodarsi, ma è la verità la posso dire io, la può dire chiunque, tutti quelli che stanno ascoltando, perché se dico una balla ditelo qua. Ma io dico la verità, quello che sento io lo sentono anche i radioascoltatori.
0: Sì.
1: Tu sei molto bravo a fare questo programma, ma da sì, solo, punto, basta.
0: Diciamo che allora non c'entra nulla la bravura con essere professionisti, io non lo sono. Non ho mai fatto radio per lavoro, lo faccio per hobby, perché mi piace, capito? Quindi non sono un professionista. Lo è un professionista chi lo fa per lavoro ed è veramente in gamba. Ed è veramente, cioè anche perché lo fa per lavoro, quindi io lo faccio così ogni tanto, nel senso che adesso, visto che sono in pensione, ho deciso di farlo ogni mattina questo programma. Però a parte questo, lasciamo perdere professionisti o no, musica o non musica, tu hai richiesto una canzone che sicuramente farà ballare, cantare tutti, ed è quella di Mina, che si chiama Tantarella... Tutto. Ho sbagliato il nome. Vedi essere professionista. È Tantarella, ho detto. Ma tu e tu dici a Maurillo che è professionista. Tantarella, ha detto. È Tinta. Non riesco neanche a dirlo. Tintarella di Luna, dai. Va bene. Senti, Marco, dai, chi vuoi salutare?
1: No, nessuno, cosa lo saluto? Tanto a me non mi saluta nessuno, cosa devo salutare?
0: No, ma aspetta, ma
1: saluto
0: c'era...
1: tutti naturalmente.
0: C'era il messaggio, cosa avevi detto nel messaggio?
1: No, che salutavo tutti quelli che mi conoscevano, basta, sì.
0: Ah, ok.
1: No,
0: okay,
1: volevo...
0: Ok.
1: Sì, certo.
0: Va bene,
1: assolutamente.
0: Va bene. Ok.
1: Va bene,
0: grazie.
1: Sì, grazie a te, grazie, ciao Mauro.
0: Ciao,
1: grazie,
0: Marco,
1: grazie.
0: Buon lavoro, grazie.
1: Grazie, ciao.
0: E grazie naturalmente per quello che fai, grazie per tutti voi che siete al lavoro e state lavorando anche per noi. Grazie. Ma ce n'è una che prende

0: Aiuto, il tempo vola, tintarella di luna. Salutiamo il nostro amico Marco, DJ Felix, DJ Felix on Air 2026. E, allora, grazie Marco, grazie, buona giornata. Allora, aspetta, perché Tiziano risponde a quello che ha detto Marco. Dice, chi fa radio per lavoro a volte non lo fa bene, ma chi lo fa per passione è imbattibile. Allora, è vera questa cosa, ma è qualsiasi lavoro che si fa, se lo fai con amore, penso sia la cosa più bella. Cioè, arrivi alle 6 di sera che manco ti viene la voglia di andare a casa, no? Perché sei innamorato del lavoro. Certo che è importante essere innamorati del lavoro, anche perché passi, diciamo che il tempo, ne passi tantissimo al lavoro, e quindi fai più o meno 8 ore al giorno, quindi tu pensa quanto tempo dedichi al lavoro, no? E perché il lavoro è importante, perché per vivere, per ciapare i schei, come si dice in Veneto, che vuol dire per prendere i soldi, per ciapare i schei vuol dire per prendere i soldi, bisogna lavorare, non ci sono altri modi. Dopo magari qualcuno dice, beh, ma io faccio cose strane. Vabbè, ognuno fa ciò che vuole. Io preferisco meglio farmi le mie 8 ore, le facevo, perché adesso non le faccio più. Non le faccio più perché sono in pensione dopo 43 anni di lavoro. Va bene. Allora aspetta, perché adesso c'è un messaggio e io non mi ricordo più chi l'ha ricordato. Ah, eccolo qua, sì, eccolo qua. Buongiorno Maurillo, sono Angela da Noicattaro, in provincia di Bari. Mi potresti fare ascoltare Gente di Mare? Che bella quella canzone! Era il grande Raff Tozzi e Gianni Morandi, no?
1: A noi che siamo gente di pianura.
0: No, Raff Tozzi e Umberto Tozzi.
1: Una vita tra aspetti di città.
0: Era Raff Tozzi e Umberto Tozzi.
1: Il mare ci fa sempre.

0: e Raff con Gente di Mare, bellissima questa canzone. Salutiamo la nostra amica di Noi Cattaro in provincia di Bari, ciao, grazie. Allora aspetta, perché noi ci stiamo collegando con Rita. Aiuto, è caduta la linea, Rita, non ti sentiamo più, dove sei andata? Allora, vediamo un attimino, c'è un messaggio, sentiamo, vai, eccolo qua.
1: Caro Maurillo, tu hai sbagliato apposta per insinuare di non essere professionista, no, è
0: non,
1: vero,
0: non ho
1: tu lo fai per hobby,
0: certo.
1: Però supporto Mariella, supporto DJ Felix, che come la fai tu la radio non la fa nessuno.
0: Ma no, dai.
1: Ciao.
0: Ciao, grazie. Se non ci fossi bisognerebbe inventarti. Aiuto. Aspetta, Rita, ci sei? Aspetta, aspetta un attimo, eccolo qua. Rita, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: Ce l'abbiamo fatta qui la linea stamattina. Va e viene. Oh. Non dirlo a Maurillo.
2: Oddio.
0: Non dirlo a Maurillo per la linea che.
2: Dio, Dio, come vorrei.
0: Come vorrei. Senti, Rita, c'è Mario che ti saluta. Todos rulo de TikTok te saluta. Che te lo dico in italiano. Tutto il rullo di TikTok ti saluta. Allora,
2: grazie a tutti.
0: Grande
2: e saluto
0: Rita.
2: tutti dal profondo del mio cuore.
0: Grazie.
2: Siamo sempre ogni giorno uniti, su salute e baci. Il più bello programma che esiste.
0: Tu da quanti anni l'ascolti? Bah, sono tanti.
2: Io sono tantissimi anni, da quando Maurillo ha cominciato, che faceva la domenica, io l'ho beccato, la prima a beccare a Maurillo con salute e baci.
0: E quindi salutiamo tutti.

0: Mamma mia, che bello. Allora, senti Rita, tu hai richiesto una canzone bellissima e anche questa è una canzone che canteremo quasi tutti, dai, quasi tutti, dai. Che canzone è? Ho scritto Tamo sulla spiaggia.
1: Ho scritto Tamo sulla sabbia. Vengo a poco a poco, te l'è portata via con te. Ho scritto poi sul mio cuore.
0: Bravissima, bravissima, è questo che vogliamo. Dobbiamo cantare tutti insieme. Ascolta, c'è anche Angelo dalla Germania che ti saluta, oltre anche a Mario di San Nicandro.
1: Grazie, grazie Mario, grazie Angelo con Lucia, grazie, grazie tantissimo, siete simpaticissimi.
0: Ascolta, chi vuoi salutare oltre a Mario e ad Angelo?
1: E voglio salutare sempre tutti, tutti, dai fino a fondo, non vorrei dimenticare nessuno. Però salutiamo tutti, tutti, dal cima a fondo, senza escludere uno, a tutti, tutti, senza, perché non ce la facciamo a dire i nomi di tutti quanti, ma io saluto tutti quanti, tutta l'Italia, tutta l'Italia, vi saluto sempre tantissimo con affetto e con ardore.
0: Grazie, grazie. Ok, mettiamo allora la canzone.
1: Saluto sempre in particolare il nostro Stefano Manenti, con tanto pensiero che è guarito. E poi saluto sempre il nostro grandissimo, affezionatissimo conduttore Maurillo. Non avrei trovato un altro conduttore migliore di lui. E se non ci fosse lui, io lo inventerei.
0: Grazie.
1: Maurillo carissimo, con tutta la tua famiglia, un bacio, un abbraccio grande, grande, grande, grandissimo. Ciao, domani.
0: Grazie, ciao, ciao Rita, un abbraccio.

0: Siamo quasi in chiusura, però dobbiamo fare l'ultima telefonata. Salutiamo Rita, ciao Rita, grazie. Salutiamo anche Giampaolo, user. Ciao, buona giornata. Attenzione, perché adesso c'è un compleanno. Stiamo chiamando il nostro amico Leone di Taranto. Vediamo se ci risponde Teo e Leone. Allora, lo richiamiamo, così vediamo, eccolo qua, buono. Allora, c'è al telefono Diego. Ciao Diego, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Diego di Milan. Di Milano. Allora, oggi è il tuo compleanno?
1: Sì, 20 anni.
0: È il tuo compleanno, sai che ti fanno gli auguri tutti qui, specialmente la nostra amica Cristina.
1: Sì.
0: Cristina, che ho provato ieri prima a chiamarla, ma non mi ha risposto, perché magari forse
1: sta dormendo ancora.
0: No, no, è sveglia, perché è venuta a trovarci, forse non ha sentito la chiamata. Allora, vediamo un attimino cosa sta succedendo. Occhio,
2: stiamo

0: Happy birthday, oh Diego. Happy birthday to you.
1: Grazie. Grazie mille.
2: Oh, basta, aiuto. Allora, tanti auguri, Diego.
1: Ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao Diego, tanti auguri
1: a tutti. Saluto la Cria e suo Rullo, un bacione, ciao ciao.
2: Ciao, grazie, grazie. Grazie. Dai, l'ultima canzone, qualche secondo.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione.

0: Da lunedì, ma vi avviso subito, questa è una settimana completa, intera, quindi non ci sono ponti, non ci sono pause, per cui partiamo subito con il recap del weekend, con le congratulazioni a Kimi Antonelli per aver vinto il Gran Premio di Formula 1 a Monaco. Ragazzi, 19 anni, un talento strepitoso, ma come dico sempre, supportato da un team che lo spinge a essere sempre più concentrato e in gara. Un applauso anche in realtà a Cobolli, che anche se non ha vinto il Roland Garros, comunque si è giocato 5 set belli tosti, e quindi, che dire, lo sport italiano da questo punto di vista va molto bene. Non parliamo di calcio perché è meglio così, ma addentriamoci sulle notizie della nostra rassegnazione quotidiana, perché questo weekend c'è stato un evento mondano incredibile, ovvero le nozze di Dua Lipa con Callum Turner, che si sono svolte appunto in Sicilia. Entusiasmo, jet set da tutto il mondo, Madonna, Elton John, SUV di VIP, insomma una vera festa per celebrare il matrimonio della cantante. Peccato che, come tutte le feste, ci deve essere sempre qualcosa che va male, e qui parliamo di quello che si chiama clickbait, ovvero quel sentimento che ci sale quando leggiamo un titolo che ci sta sulle balle, e ci sale anche quella che è la ragebait, ovvero la rabbia sul titolo. Perché? Perché i nostri pseudo non cugini dell'Inghilterra, nel giornale del Telegraph, hanno titolato, in riferimento al matrimonio di Dua Lipa, che lei si è venuta in Sicilia a sposarsi in Sicilia nel covo della mafia, poi corretto in ex covo della mafia. Peccato che una volta che tu scrivi una roba del genere combini un patatrac. Sono tutti molto arrabbiati in Sicilia, ed è anche giusto così, perché già lo stereotipo della mafia è un qualcosa che appunto accompagna l'Italia, ma anche i siciliani in particolare, in tutto il mondo. E io capisco anche che il capolavoro del Padrino di Francis Ford Coppola, che film geniale, sia stato girato lì e che abbia fatto conoscere questa tipologia di situazione un po' a tutto il mondo, però obiettivamente noi combattiamo da sempre contro questo stigma, e sentire che gli amici inglesi lo citano così, come se fosse normale applicarlo a un titolo di giornale, lo trovo abbastanza francamente ridicolo. Ma poi c'è anche stato il tabloid, il Sun, se avete presente quel tabloid abbastanza becero, che titola Sole, Mare e Sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star. Pronto? Ma come vi permettete? A parte il fatto che se Dua Lipa l'anno scorso è venuta in ferie in Sicilia, si è innamorata dell'isola ed è tornata a sposarsi, io presumo che vorrà dire molto. Cioè, effettivamente la Sicilia è un'isola meravigliosa, con delle bellezze incredibili, anzi tutta l'Italia è stupenda, in ogni angolo del nostro paese tu ti giri e c'è veramente un qualcosa per cui innamorarsi. Ma ancora di più se una star sceglie un posto del genere. Allora, quando Bezos si è sposato a Venezia, nessuno ha detto niente, si era preso tutta l'isola per lui praticamente, si era schiavizzato Venezia per le sue nozze. Però se Dua Lipa si sposa in Sicilia, la Sicilia allora è la mafia, ma tutto bene. E questa roba la dice ancora lunga su come noi italiani veniamo effettivamente visti dal resto del mondo. Alla fine siamo sempre pizza, pasta e mandolino, e Coppola, e carretto siciliano e la lupara. Però vedete qua che vi spariamo noi, la vogliamo giocare ai mafiosi, lo facciamo in un'altra maniera. Giustamente Schifani pretende delle scuse, ma io credo che tutti i siciliani necessitino di scuse. Perché? Perché ancora una volta veniamo visti assolutamente come così dei personaggi di una serie TV, perché citare i Sopranos, perdonatemi, ma di cosa stiamo parlando? C'è un'altra vicenda che riguarda il clickbait, il ragebait, che mi fa veramente imbestialire, è di quella di quell'imbecille, anzi deficiente, non è neanche un insulto, sapete, dell'influencer leghista che è andato a riprendere dei ragazzi di colore e giustamente dopo le ha prese da loro. Peccato che i giornali, Corriere Repubblica in primis, titolano come se questo poverino della Lega fosse stato aggredito da un gruppo di ragazzi di colore, quando no, lui è andato a fare il fenomeno, e giustamente questi gli hanno detto: guarda che tu non ci puoi riprendere, ma chi cazzo sei, scusate il francesismo. E se sapete una cosa, ci hanno ragione loro, perché tu non puoi fare foto a caso di gente per strada, non è corretto, non si fa. Se facessero una foto a te, cosa diresti? Mi puoi rimettere sui tuoi social, mi devi chiedere il permesso. Comunque, per citare Marrakesh, fa una diretta in centro, prende pure le botte e se ne torna contento che ha portato a casa il content. King Marrakesh, come sempre, c'ha sempre ragione, però ragazzi, dobbiamo togliere i social un po' a troppe persone, a Trump in primis, ai politici subito dopo e a tutti gli idioti che hanno un alfabetismo funzionale. Ormai siamo a livello di follia collettiva. Però attenzione Repubblica e Corriere, occhio ai titoli, perché non funziona così, dovete smetterla col clickbait. Sapete perché non si vedono più giornali? Perché scrivete cazzate. Cari amici giornalisti, mettetevi una mano sulla coscienza e cominciamo a verificare le fonti, perché se scrivete sempre come vi pare a voi, forse la gente è per questo che non vi crede più. A domani.
1: Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.
2: All the colors of rock, all the rhythms of the world. Welcome to Easy Rock by Radio Webbase. The web radio that brings rock and the sounds of the world straight to you. Tune in, turn it up, and let the music color your life. Happy listening.

0: Pietta al Balaton Park, conquistando la vittoria numero 100 in carriera dopo un acceso duello con la KTM di Pedro Acosta al secondo. Sul podio sale anche Pecco Bagnaia, terzo in solitaria e autore di una prova convincente. La gara perde subito i suoi protagonisti per una spaventosa carambola alla prima curva causata da un errore di Jorge Martin, che mette fuori gioco la Ducati del leader del mondiale Marco Bezzecchi, insieme al Deguer Fernandez e di Gian Antonio, poi ripartito in coda. Con questo doppio zero in vetta alla classifica, Marquez e Acosta accorciano le distanze e riaprono ufficialmente la corsa al titolo. Quarto posto in rimonta per Ayogura su Aprilia, che beffa la Honda di Luca Marini. Tennis: Alexander Zverev spezza la maledizione Slam. Il 29enne tedesco vince Roland Garros battendo in finale l'azzurro Flavio Cobolli al termine di una maratona d'oltre 4 ore sul Philippe Chartrier con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Per la Germania si tratta di uno storico ritorno al successo a Parigi dopo 89 anni. Nonostante la sconfitta a un passo dal titolo, Cobolli festeggia una memorabile cavalcata che lo proietta per la prima volta in carriera nella top 10 del ranking ATP. È il nuovo numero 10 del mondo. In chiave azzurra volano anche Arnaldi, 34esimo, e Berrettini, 48esimo. Jannik Sinner mantiene saldamente la vetta del ranking mondiale con 13.500 punti. Dopo il malore che gli ha costato l'eliminazione a Roland Garros e i giorni di riposo trascorsi in Sardegna, Sinner stamane si è recato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti programmati. Calcio nazionale: 2-2 per l'Italia nel ciclo d'amichevoli guidato dal CT ad Inter in Silvio Baldini. Ad Eraclione gli azzurri superano la Grecia per 1-0 grazie alla quinta rete in 9 presenze di Pio Esposito, che al 18esimo controlla in area e trafigge Vlachodimos complice a una deviazione di Hatzidikos. Nella ripresa l'Italia colpisce una traversa con Coleoscio, poi resta in 10 uomini al 23esimo per l'espulsione del debuttante Reggiani, fallo da ultimo uomo. Nel finale forcing ellenico con un palo di Zafferis e una parata decisiva di Donnarumma su Pavlidis, che blinda il successo azzurro. Accelerata improvvisa della Juventus sul mercato per coprire il vuoto lasciato dall'addio di Dusan Vlahovic, tentato nel frattempo da una ricca offerta del Galatasaray da 10 milioni di ingaggio. I dirigenti bianconeri hanno raggiunto e rifinito un'intesa di massima con l'entourage di Alexander Sorloth. Per il centravanti norvegese dell'Atletico Madrid è pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione fino al 2029 con opzione per il 2030. L'obiettivo della Juventus è chiudere la trattativa con il club spagnolo in meno di 10 giorni per regalare il bomber a Luciano Spalletti prima del debutto della Norvegia al mondiale contro l'Iraq. Florentino Perez ha stravinto le elezioni presidenziali del Real Madrid, battendo lo sfidante Enrique Riquelme, e rimarrà la guida dunque dei Blancos fino al 2030. Festeggia così il suo ottavo mandato. Il numero uno del club spagnolo ha già ufficializzato 3 importanti colpi di mercato: pagherà 15 milioni di euro al Benfica per riportare a Madrid l'allenatore José Mourinho, si è assicurato a parametro zero al difensore centrale del Liverpool Ibrahima Konaté e ha saldato i 20 milioni della clausola dell'interista Denzel Dumfries. Ora l'obiettivo principale Michael Olis, per il quale è aperta la sfida di mercato con il Bayern Monaco. Italia, 3 volte d'argento nell'ultima prova del trofeo Filippi di Beach Sprint a Marina di Castagneto Carducci, dove nel weekend si sono confrontati 345 atleti provenienti da 30 nazioni. Grande performance per Federico Ceccarino e Federica Cesarini. Gli azzurri superano nei quarti di finale la Repubblica Ceca e in semifinale la Cina. Confronto serrato per l'oro, dove la Lituania precede l'Italia per poco più di un secondo. Nella classifica generale delle 4 tappe del trofeo Filippi, azzurri secondi con 50 punti proprio dietro la Lituania, prima con 65.
1: Sicuramente un bilancio positivo, comunque questa è la tappa più importante, ci saranno diversi equipaggi internazionali che faranno anche l'Europeo e il Mondiale. Abbiamo imparato tanto, dobbiamo ancora imparare, però ci siamo secondo me in un bel trend positivo di crescita. Campionati italiani dovremo farli divisi perché vestiamo 2 maglie diverse, lui fiamme gialle e io fiamme oro, però poi ci troveremo insieme per appunto preparare gli europei che speriamo di fare. Secondo me questa disciplina è proprio questo che serve, fare gare, fare tante gare perché fai tanta esperienza, comunque ogni piccolo errore qua lo paghi tanto e ogni piccolo errore impari a gestirlo facendolo, mettiamola così. Quindi dobbiamo gareggiare, dobbiamo crescere, comunque adesso è meno di un anno che facciamo il doppio insieme, per me è il secondo anno di Beach Sprint, quindi sono molto felice.
2: Bilancio assolutamente positivo, siamo riusciti a fare un'ottima prova di trial, abbiamo avuto la fortuna di incontrare i campioni.

0: Fine del mondo degli ultimi due mondiali agli ottavi, abbiamo vinto con una bella prova, abbiamo fatto gli ottimi quarti di finale scioltezza, una semifinale combattuta ma vinta bene, una finale che ci ha dimostrato di essere comunque l'equipaggio più veloce in gara, abbiamo avuto un piccolo errore come ci era già capitato altre volte, stavolta gli avversari hanno avuto la meglio ma restiamo con la consapevolezza di essere più veloci in acqua e con qualche piccola svalutura in meno e qualche allenamento in più possiamo sicuramente continuare il nostro percorso di crescita e puntare ancora più in alto.
1: Secondo posto nel singolo maschile per Lucio Fugazzotto. L'atleta di fiamme gialle per l'oro rowing si aggiudica il derby nazionale con Antonio Vicino e poi conquista il successo in semifinale con il tedesco Moritz Wolf. In finale sconfitta di misura per poco più di un secondo contro l'altro tedesco, Franz Ferner. Con questo risultato Fugazzotto totalizza 37 punti e blinda il terzo posto nella classifica finale del Trofeo Filippi, proprio dietro Werner e Wolf. Nel singolo under 19, da segnalare, l'argento per Carlotta Savona ed il quarto posto di Andrea Sciavicco Fasano.
2: Un primo bilancio è una manifestazione di alto livello, quindi complimenti a David Filippi e a tutto il suo staff per aver organizzato una quarta e ultima tappa del Trofeo Filippi in maniera egregia. Il pubblico veramente si è divertito in queste giornate qui a Marina di Castagneto Carducci. Per quanto riguarda i risultati sportivi, direi bene, un canottaggio azzurro in salute, stagione continua ad andare avanti in maniera importante, quindi si sono concluse oggi le tappe del Trofeo Filippi, adesso atlete e atleti si prepareranno per i campionati italiani che saranno a metà luglio a Barletta, sappiamo che anche lì l'organizzazione è sempre molto efficace, quindi sicuramente sarà una manifestazione di alto livello e poi in preparazione lungo l'estate per arrivare al campionato europeo e poi a finire al campionato mondiale. Quindi un'altra stagione azzurra con grandi aspettative, grandi attese e una preparazione importante perché l'anno prossimo, 2027, ci saranno, ricordiamo, le qualificazioni per le Olimpiadi di Los Angeles che vedranno il beach sprint per la prima volta ai Giochi Olimpici.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione, dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo, ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi. Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020 dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati. Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo. L'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 9 giugno 2026. Ariete, il vostro spirito temerario sarà messo in evidenza oggi dalla presenza della luna nel segno, ma fate attenzione all'uso che farete della determinazione, sia nell'ambiente di lavoro, sia tra le mura domestiche. Voto 7. Toro, la benevolenza di Venere, Giove e Mercurio vi accompagnerà ancora per qualche giorno e vi sarà d'aiuto per essere volitivi al lavoro e collaborativi in famiglia. Approfittatene e voto 8. Gemelli, una bella ed energica luna vi inviterà ad essere attivi, sapendo che le vostre iniziative avranno nel tempo successo. Bene il lavoro, appassionato il dialogo amoroso, vi meritate un bel 8. Cancro, affidatevi alla creatività che vi è propria, esaltata da Mercurio, Venere e Giove nel segno, senza farvi influenzare troppo dalle insidie della luna in quadratura. E voto 8 meno. Leone, grazie alla luna amica avrete la forza di affrontare gli eventuali disguidi che un dispettoso Marte potrebbe causare. Voto 7 più. Vergine, sono molti i pianeti che vi sostengono con lo scopo di indurvi ad essere organizzati proprio come piace a voi, sia in ambito professionale sia in famiglia. Voto 8. Bilancia, non tutto sembra andare come da voi desiderato, pertanto in questo periodo è consigliabile essere pazienti, evitando di lottare se non per gli ideali che sentite di dover difendere a tutti i costi. Voto 7, meno meno. Scorpione, le vostre decisioni continuano a godere della protezione di Mercurio e Giove, pertanto gli affari vanno bene, mentre un po' di nervosismo per Marte in opposizione

potrebbe minare la fiducia nei rapporti affettivi. Cercate di non esagerare. Voto 8. Meno meno. Sagittario, l'ottimo aspetto della luna proteggerà le decisioni odierne, quindi tutto ok e voto 8. Capricorno, luna, mercurio, giove e venere non sono dalla vostra parte, quindi non sempre riuscite a comprendere come utilizzare la forza di Marte positivo. Siate riflessivi e voto 7 meno. Acquario, la vitalità di una bella luna oggi vi sarà d'aiuto per essere più incisivi nell'ambiente di lavoro, anche se potreste sentirvi poco liberi di esprimervi come desiderate. Voto 7 più. Pesci, sappiate godervi le soddisfazioni che tanti astri amici vi stanno ispirando, cercando di tenerle a lungo con voi. E voto 8. E anche per oggi è tutto. Buone stelle.

0: di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Un'invasione di campo? Non poteva che accadere nello studio verde di Sporting Go. Si sa, noi della redazione fucsia di Seteva.fm siamo un po' invadenti. Invero, mentre i giornalisti sportivi e gli opinionisti fanno solo finta di essere in pausa perché continuano febbrilmente a seguire tutti gli eventi agonistici per preparare nuove fiammanti puntate, ci siamo noi ad entrare dalla panchina. Avremo una puntata però a più pronunciato carattere musicale. Occhio, o meglio, orecchio ai testi, sono tutti a tema sport. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. Da una Raffaella ad un Raffaello, così è soprannominato il centrocampista Roberto Baggio. Gioco elegante, fluido, vincente. Il vicecampione del mondo è stato eletto nel 1999 dal World Soccer il miglior calciatore italiano del XXI secolo ed è pallone d'oro nel 1993. 205 gol segnati, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA e il Divincodino.
3: Più di 20 anni non

puoi scoprire che la vita era tutta la partita, era nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: popolare in Italia, anzi amatissimo e famoso nel mondo. Baggio è testimoniale in varie campagne pubblicitarie in cui si ricrea quel disgraziatissimo rigore dei mondiali 94. Protagonista ed ispiratore di fumetti, opere teatrali, il nostro vanto calcistico è stato omaggiato anche nel celeberrimo cartoon Holly e Benji.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: uno dei più grandi piloti del suo tempo. Nessuno correva come lui sul bagnato. Ayrton Senna, bello, generoso, icona della Formula 1. Record di pole position dal 1989 al 2006. 6 vittorie sulla pista di Monte Carlo e 41 gran premi vinti. La curva del tamburello di Imola gli fu fatale.
1: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada. Anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare, per continuare poi.

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

0: Anche noi della Sound Edition di Sportingo sorseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A prestissimo, sempre qui sulla vostra radio preferita, in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo di questo match di Sporting Go. Ovviamente però Chico Catenacci, Simona Sorbara, Fabrizio Gerolla, Fabio Cantelmo e Leo Menegazzi torneranno in campo prestissimo. Oggi proseguiamo con musica sportiva. 1990, l'Italia canta, l'Italia ci crede, ma otteniamo solo il terzo posto nella classifica dei mondiali. L'Italia crede in lui, Salvatore Schillaci. Solo 8 anni prima faceva volare il Messina dalla Serie C alla B. Pallone d'oro Adidas, scarpa d'oro Adidas come miglior capocannoniere.

che Antonello Venditti sia un grande amante del calcio e della magica Roma, lo sappiamo tutti. L'inno scritto per la squadra è nel 1999 un omaggio in note all'allenatore Zeman, di cui ne apprezza lealtà, integrità e grinta.

acqua del mondo negli Stati Uniti d'America. Ma davvero? Davvero? Si giocò dal 17 giugno al 17 luglio del 1994 e fu vinta dal Brasile, dopo aver sconfitto l'Italia in finale ai rigori per 3-2. E tutto il mondo si chiedeva: ma davvero il calcio negli Stati Uniti? Non il rugby? Non il football? Il calcio? Se lo chiedevano anche Elio e le Storie Tese.

0: Termina qui questa edizione di Sporting Go Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore per 7va.fm, Alteradio, Raffaella Bucci.
1: From 7va.fm.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Siamo pronti per un nuovo episodio di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Oggi una puntata speciale, in quanto non ci occuperemo della solita playlist con i brani in uscita, ma faremo un vero e proprio viaggio nel tempo, andando a riascoltare brani molto conosciuti, altri forse un po' meno, in versioni un po' recenti. Il primo brano è datato 1958, canzone di James Brown.

Cat Power, nome d'arte di Chan Marshall, classe 1972, nata in Georgia. Tempo fa ha fatto anche un album di cover di Bob Dylan, e Bob Dylan lo ritroviamo ricantato dal grande Bruce Springsteen in questa versione di un pezzo arcinoto del 1964 dal titolo Chimes of Freedom. Il boss.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Bruce Springsteen ha eseguito una cover di Chimes of Freedom di Bob Dylan dal vivo a Manchester in Inghilterra il 14 maggio 2025. Questa performance è stata l'ultima canzone della serata e la sua prima esecuzione di questa canzone dal 1988. Ricordo che Chimes of Freedom è un brano di Bob Dylan del 1964, faceva parte dell'album Another Side of Bob Dylan, testo molto importante che celebra la libertà e la solidarietà verso gli oppressi. Ora un brano di un anno seguente, nella versione originale del 1965, Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, l'ascoltiamo in questa versione ancora dal vivo del grande Ryan Adams.
2: People say I'm the life of the party.

0: Rock Wave.
1: Tracks of My Tears, brano di Smokey Robinson and the Miracles, pubblicato originariamente nel 1965, è uno dei più grandi successi della Motown. Ryan Adams, nato nella North Carolina, già componente dei Whiskey Town, e una carriera da solista importantissima, ha presentato questo pezzo in versione live. Questo brano è uno dei più famosi della Motown e Brian Adams l'ha presentato live a Newcastle nel 2023 e poi pubblicato in una raccolta nel 2025, anche se era uscito come singolo. Continuiamo con questo excursus su brani famosi del passato in versioni recenti. Questa è una canzone dei Beatles, forse non una delle più note, e si intitola Rain, brano del 1966 pubblicato come lato B di Paperback Writer. Lo ascoltiamo in questa versione di un'artista americana, classe 1953, si chiama Lucinda Williams. Rain.

Lucinda Williams con questa cover dei Beatles dal titolo Rain, un brano magari non tra i più famosi dei Beatles, anche se però molti artisti la eseguono dal vivo durante i concerti quando improvvisamente inizia a piovere. Ricordo anche U2 tempo fa avevano pubblicato una versione live di questo pezzo. Il brano è inserito in un album di cover dei Beatles registrato ad Abbey Road e non poteva essere diversamente per questa artista classe 1953 che durante il periodo del Covid dalla sua abitazione ha omaggiato artisti importantissimi come i Rolling Stones, Bob Dylan, Tom Petty, la musica country, il soul e non potevano ovviamente mancare i Beatles. Però tutto questo dopo il Covid, visto che è stato registrato in Inghilterra. Paul Weller invece ha omaggiato i Bee Gees con questa versione di un brano struggente dal titolo I Started a Joke, brano inserito in un lavoro di cover. Paul Weller.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Il grande Paul Weller ha ripreso questo pezzo dei Bee Gees del 1968 in questa versione inclusa in un album di cover intitolato Find El Dorado, che raccoglie un po' i brani che hanno segnato il suo percorso come artisti come Kinks, Richie Evans, Brian Protreau. Questi invece sono i Lumineers con Sugar Mountain di Neil Young.

0: Sugar Mountain è una canzone di Neil Young scritta il 12 novembre 1964 durante il suo 19° compleanno. È stata registrata nel 65 e poi pubblicata nel 1968 come lato B di The Loner. È una riflessione nostalgica sulla giovinezza. Questa versione di Lumineers è stata inserita in un progetto che ha coinvolto anche Steve Earle, Eddie Vedder, i Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. I proventi sono stati destinati alla Bridge School in California, progetto che il grande Neil sostiene da tantissimi anni. L'album si intitola Heart of Gold, The Songs of Neil Young, e vi consiglio magari di andarlo a riprendere anche se è uscito da un po' di tempo. Tornando ai Lumineers, ricordo che il loro album, uscito nel 2025, si intitola Automatic, pubblicato per celebrare i 20 anni di carriera di questa importante formazione americana.
1: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Carry On, il brano d'apertura dell'album Déjà Vu di Crosby, Stills, Nash & Young, brano scritto da Stephen Stills per un lavoro pubblicato nel 1970. È un brano che fonde due canzoni, tra cui Question di Buffalo Springfield, e include una jam session improvvisata al momento. L'abbiamo riascoltata grazie a questo trio britannico che si chiama Wandering Hearts, che l'ha reinterpretato con le voci di Tara Wilcox e Cass Whiffin. Hanno fatto un album nel 2025 che si intitolava proprio Déjà Vu, dove hanno rifatto tutte le canzoni del supergruppo americano, anche se Nash è ovviamente inglese. Continuiamo con una band che si chiama Cattle & Kane, ci fanno riascoltare Wild World, un brano del 1970 di Cat Stevens, incluso nel lavoro bellissimo T for the Tillerman. Cattle & Kane.

Una cover che ha sicuramente mantenuto l'essenza dell'originale di Cat Stevens, si chiamano Kathleen Kane. Pensate che il loro nome l'hanno preso come omaggio ai Go-Be Twins, band mai dimenticata australiana, perché era un loro brano del 1983. Questa versione di questa canzone del 1970 è stata incisa da questa band indie folk inglese in un album che si intitolava Covers, che conteneva anche altre cose molto molto interessanti. Spero che questa puntata vi stia piacendo, una puntata che ogni tanto facciamo, prendiamo delle canzoni del passato e le facciamo riascoltare in reinterpretazioni decisamente più recenti, come quella che segue, una canzone mai dimenticata di David Bowie, si intitola Ziggy Stardust, nella versione degli Easy Star All Stars.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Un tributo a Ziggy Stardust in questa versione reggae degli Easy Star All Stars. Hanno rifatto completamente quell'album clamoroso del 1972, hanno aggiunto anche qualche altro brano di David Bowie da album usciti successivamente. Per questa band, che non è nuova a progetti del genere, hanno rifatto completamente Dark Side of the Moon, OK Computer, addirittura interamente l'album Thriller. Però hanno anche due album pubblicati con canzoni originali di questa band che, lo ripeto, si chiama Easy Star All Stars. Da Bowie ad un suo grande amico, ovvero Lou Reed, questa è una delle sue canzoni più celebri, sempre 1972, contenuta nell'album Transformer, si intitola Perfect Day. Ci ascoltiamo da una band californiana di San Marcos che si chiama Endless Blue, Perfect Day.

grande pezzo di Lou Reed, Perfect Day, una delle sue canzoni più famose, l'abbiamo riascoltata da Laura Hill e Nick Mitchell, ovvero gli Endless Blue, da un album che si chiama Live from Garage, perché l'hanno registrato interamente nella casa di Mitchell, con arrangiamenti minimali e molto intimi per una band che normalmente si muove su atmosfere, su sonorità trip hop, con sperimentazioni tra elettronica e jazz, però hanno fatto quest'album di cover con un approccio diverso alla loro musica. Sono 8 brani con 5 cover, tra cui Creep di Radiohead e un altro brano di Lou Reed, ovvero Sweet Jane. Chrissy Hynde, frontwoman dei Pretenders, ha fatto un album di cover dal titolo Duets. In questo caso riprendono un grande successo dei 10cc del 1975 dal titolo I'm Not In Love, insieme a Brandon Flowers, che è il frontman dei The Killers. I'm Not In Love.

Chrissy Hynde ha ancora una voce veramente bellissima nonostante la sua età, per questa artista che ha fondato i Pretenders negli anni 80. Lei era americana ma si è spostata in Inghilterra per formare questa band che ha sfornato in carriera tanti duetti, però in questo caso Chrissy si è cimentata in varie cover. Era I'm Not In Love dei 10cc, ma ci sono anche altri duetti interessanti con Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Julian Lennon, Dan Auerbach e molti altri in quest'album da riscoprire dal titolo Duets Special, uscito nel 2025. Ora Johnny Marr dal vivo, un album intitolato Lookout Live, registrato nel 2024 all'Apollo di Londra per celebrare i suoi 10 anni di carriera solista, dopo la fine ovviamente degli Smiths, con brani della sua carriera solista, alcuni brani del suo progetto Electronic e naturalmente alcuni classici degli Smiths e un paio di cover, una di David Bowie e una di Iggy Pop. Lui è Johnny Marr.

Brano anomalo nel panorama della musica creata da Paul McCartney erano i Wings, in origine con questa Goodnight Tonight, canzone pubblicata inizialmente come singolo fuori da ogni album nel 1979, registrata durante le session di Back to the Egg per questa band fondata da Paul dopo la fine dei Beatles nel 1971. Questa era una versione di una formazione tedesca, una formazione di Stoccarda nata nel 2016, che si chiama Ricas, specializzata in cover in chiave quasi acustica, con dei bassi molto funky e delle chitarre ritmiche in grande evidenza, sempre atmosfere danzanti che rendono poi questo classico rivisitato con un loro stile molto molto particolare. Ricas, quindi, sicuramente una band che seguiremo anche nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora un classico dei Ramones, si intitola California Sun, ce lo ascoltiamo nella versione di una band di Copenaghen che si chiama The Chains.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: The Chains è un brano portato a successo da Jay Jones, però l'originale era del 1961, poi ce n'è stata un'altra dei Riveras nel 1964, arrivata al quinto posto delle classifiche americane, l'hanno rifatta Frankie Avalon, The Crickets, i Dictators e i Ramones nella versione forse più famosa e inclusa nell'album Live Home del 1977. Ma questa è una band garage rock che include anche elementi di reggae e di ska nella propria musica, si chiamano The Chains. Ora un brano del 1983, Nouvelle Vague, ci fa ascoltare un brano famosissimo dei Lotus Eaters, forse il loro unico grande successo, The First Pictures of You.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Molto bella questa versione stile bossa nova dei Nouvelle Vague di The First Pictures of You, singolo di debutto dei Lotus Eaters nel 1983, incluso poi nell'album No Sense of Sin. Brano ha avuto un grande successo in Europa e resta un classico della new wave inglese. La band Nouvelle Vague è francese ed è guidata da Mark Colley, ma ora un classico dei Frankie Goes to Hollywood. Relax da Trevor Horn.
2: Relax.

Trevor Horn, lo ricordo, è uno dei componenti del duo The Buggles, quelli di Video Kill the Radio Stars. Ha fatto quest'album dal titolo Echoes Ancient and Modern, in cui riprendeva alcune delle sue canzoni preferite dall'82 al 2012, e poi con grandi artisti coinvolti, tra cui Tori Amos, Iggy Pop, Mark Almond, e in questo caso, in questa canzone, Toya e Robert Fripp, ha dato vita a quest'album molto interessante. Per quanto riguarda l'originale, è stato il singolo esordio dei Frankie Goes to Hollywood, pubblicato nel 1983. Quello che segue è un duo franco-brasiliano nato nel 2012. Si fanno riascoltare in una versione minimale con voce, violoncello e coro il primo singolo dei Bronski Beat dal titolo Small Town Boy. Si chiamano Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Molto bella e coinvolgente questa versione molto particolare per questo duo formato da Rosemary Stanley e Don Lanena, duo franco-brasiliano nato nel 2012, che si è fatto riascoltare questo brano del 1984, un brano che è diventato un inno nel corso degli anni. Small Town Boy dai bravissimi Bronski Beat. 1988, una ballata scritta da Tracy Chapman, pubblicata nel 1988 nel suo primo album. Il pezzo si intitola Baby Can I Hold You, in questa versione di quest'artista canadese che si chiama Charles.

Char con questa versione particolare di Baby I Called You, classico di Tracy Chapman dal suo album Desordio, cantautrice canadese classe 1999, ha pubblicato due album in carriera, lavori caratterizzati da queste sonorità acustiche e atmosfere molto delicate che sono emerse anche nella sua particolare versione di questo classico della grandissima Tracy Chapman. Paul Sands invece è un artista che fa parte di una formazione che si chiama Slow Dim, un trio di Boston, ci fa riascoltare Half a World Away dei Ram.

Arthur World Away, il grande brano del 1981 dei Ram, faceva parte del capolavoro Out of Time. Questa è la versione di Paul Sands degli Slow Dim da Boston, brano incluso in una cover benefica a sostegno di varie organizzazioni in difficoltà, tra cui quella che si chiama Help Musician, che supporta i musicisti che hanno problemi economici, progetto solidale che unisce musica e impegno sociale. E Carnival of Sorts and R.E.M. Covers Compilation è il titolo di questa raccolta, che consiglio di andare a riprendere, perché ci sono anche altre versioni di brani celebri della grande formazione di Athens. Siamo arrivati alla chiusura di questa trasmissione. L'ultimo brano è un classico del 2000 dei Millen Collins, si intitola No Cigar, che ascoltiamo in versione acustica del cantautore punk bresciano che si chiama Gab de la Vega, artista attivo dal 2009. Il brano della band svedese viene riletto in uno stile molto personale ed intenso, molto bello anche il video che mostra e cattura l'energia dei suoi live, di questo bravissimo artista italiano, che conclude la puntata di quest'oggi di Rock Wave. Spero che anche questo giro di ricognizione su brani del passato rivisitati in chiave attuale sia stato di vostro gradimento. Io vi mando un grosso abbraccio e vi aspetto puntuali con la prossima puntata di Rock Wave. A prestissimo, ciao.

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Si ricomincia dal lunedì, ma vi avviso subito, questa è una settimana completa, intera, quindi non ci sono ponti, non ci sono pause, per cui partiamo subito con il recap del weekend, con le congratulazioni a Kimi Antonelli per aver vinto il Gran Premio di Formula 1 a Monaco. Ragazzi, 19 anni, un talento strepitoso, ma come dico sempre, supportato da un team che lo spinge a essere sempre più concentrato e in gara. Un applauso anche in realtà a Cobolli, che anche se non ha vinto il Roland Garros, comunque si è giocato 5 set belli tosti, e quindi, che dire, lo sport italiano da questo punto di vista va molto bene. Non parliamo di calcio perché è meglio così, ma addentriamoci sulle notizie della nostra rassegnazione quotidiana, perché questo weekend c'è stato un evento mondano incredibile, ovvero le nozze di Dua Lipa con Callum Turner, che si sono svolte appunto in Sicilia. E entusiasmo, jet set da tutto il mondo, Madonna, Elton John, SUV di VIP, insomma una vera festa per celebrare il matrimonio della cantante. Peccato che, come tutte le feste, ci deve essere sempre qualcosa che va male, e qui parliamo di quello che si chiama clickbait, ovvero quel sentimento che ci sale quando leggiamo un titolo che ci sta sulle balle, e ci sale anche quella che è la rage bait, ovvero la rabbia sul titolo. Perché? Perché i nostri pseudo non cugini dell'Inghilterra, nella giornale del Telegraph, hanno titolato, in riferimento al matrimonio di Dua Lipa, che lei sia venuta in Sicilia a sposarsi in Sicilia nel covo della mafia, poi corretto in ex covo della mafia. Peccato che una volta che tu scrivi una roba del genere combini un patatrac. Sono tutti molto arrabbiati in Sicilia, ed è anche giusto così, perché già lo stereotipo della mafia è un qualcosa che appunto accompagna l'Italia, ma anche i siciliani in particolare, in tutto il mondo. E io capisco anche che il capolavoro del Padrino di Francis Ford Coppola, che film geniale, sia stato girato lì e che abbia fatto conoscere questa tipologia di situazione un po' a tutto il mondo, però obiettivamente noi combattiamo da sempre contro questo stigma, e sentire che gli amici inglesi lo citano così, come se fosse normale applicarlo a un titolo di giornale, lo trovo abbastanza francamente ridicolo. Ma poi c'è anche stato il tabloid, il Sun, se avete presente quel tabloid abbastanza becero, che titola Sole, Mare e Sopranos, il passato brutale dell'isola amato dalle star. Pronto? Ma come vi permettete? A parte il fatto che se Dua Lipa l'anno scorso è venuta in ferie in Sicilia, si è innamorata dell'isola ed è tornata a sposarsi, io presumo che vorrà dire molto, cioè effettivamente la Sicilia è un'isola meravigliosa con delle bellezze incredibili, anzi tutta l'Italia è stupenda, in ogni angolo del nostro paese tu ti giri e c'è veramente un qualcosa per cui innamorarsi. Ma ancora di più se una star sceglie un posto del genere. Allora, quando Bezos si è sposato a Venezia, nessuno ha detto niente, si aveva preso tutta l'isola per lui praticamente, si era schiavizzato Venezia per le sue nozze. Però se Dua Lipa si sposa in Sicilia, la Sicilia allora è la mafia, ma tutto bene. E questa roba la dice ancora lunga su come noi italiani veniamo effettivamente visti dal resto del mondo. Alla fine siamo sempre pizza, pasta e mandolino, e Coppola, e carretto siciliano, e la lupara. Però vedete qua che vi spariamo noi, vogliamo giocare ai mafiosi, lo facciamo in un'altra maniera. Giustamente Schifani pretende delle scuse, ma io credo che tutti i siciliani necessitino di scuse. Perché? Perché ancora una volta veniamo visti assolutamente come così dei personaggi di una serie TV, perché citare i Sopranos, perdonatemi, ma di cosa stiamo parlando? C'è un'altra vicenda che riguarda il clickbait, il ragebait, che mi fa veramente imbestialire, è di quella di quell'imbecille, anzi deficiente, non è neanche un insulto, sapete, dell'influencer leghista che è andato a riprendere dei ragazzi di colore e giustamente dopo le ha prese da loro. Peccato che i giornali, Corriere, Repubblica in primis, titolano come se questo poverino della Lega fosse stato aggredito da un gruppo di ragazzi di colore, quando no, lui è andato a fare il fenomeno, e giustamente questi gli hanno detto guarda che tu non ci puoi riprendere, ma chi cazzo sei, scusate il francesismo. E se sapete una cosa, c'hanno ragione loro, perché tu non puoi fare foto a caso di gente per strada, non è corretto, non si fa. Se facessero una foto a te cosa diresti? Mi puoi rimettere sui tuoi social, mi devi chiedere il permesso. Comunque, per citare Marrakesh, fa una diretta in
in centro, prende pure le botte e se ne torna contento che ha portato a casa il content. King Marrakesh, come sempre, c'ha sempre ragione, però ragazzi, dobbiamo togliere in social un po' troppe persone, a Trump in primis, ai politici subito dopo e a tutti gli idioti che hanno un alfabetismo funzionale. Ormai siamo al livello di follia collettiva. Però attenzione Repubblica e Corriere, occhio ai titoli, perché non funziona così, dovete smetterla col clickbait. Sapete perché non si vedono più i giornali? Perché scrivete cazzate. Cari amici giornalisti, mettetevi una mano sulla coscienza e cominciamo a verificare le fonti, perché se scrivete sempre come vi pare a voi, forse la gente è per questo che non vi crede più. A domani. Ti piace la rassegnata stampa? Clicca il tasto segui e se ti va vota il podcast mettendo 5 stelline. E se vuoi suggerirmi delle notizie scrivimi a angie.lanotte@gmail.com. Ciao a tutti, sono Angie e questa è la mia personale rassegnata stampa.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

0: Ehi, ragazzo, dico a te, fermiamoci qui.
1: Sarà.
0: Fidati, non è il solito piatto di minestra.
1: Ehi, potevi dirlo prima.
2: Bene, non vedevo l'ora. Lo sapevo.
3: Ottima scelta.
4: Il sole, si sa, bacia i belli. Lasciati baciare dalla nostra grande musica. Sei con la tua radio.
5: Sei con la tua radio.
6: Ciao, come ti chiami?
7: Mi chiamo Bob Flubber.
6: Bene, che fai?
7: Sono in artiglieria.
6: Grazie Bob, vuoi ascoltare qualcosa?
7: Qualunque cosa, però a tutto volume, ok?
8: Radio Web Base. Tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo, ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, Piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020 dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati, Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo, l'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

0: in questo numero di Turismo Magazine. Estate, 7 italiani su 10 in vacanza, ma pesano crisi e caro prezzi. Famiglie e stranieri trainano l'open air. Mostre, a Catania la tecnologia dialoga con l'arte. Gli italiani si preparano a partire per le vacanze, ma l'entusiasmo è condizionato dalla crisi energetica internazionale, dall'aumento del costo della vita e dall'instabilità geopolitica legata ai conflitti in corso, in particolare in Medio Oriente. Secondo una ricerca dell'Istituto Piepoli, il 70% degli intervistati ha intenzione di viaggiare nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà è ancora incerta a causa del contesto globale instabile. Le principali preoccupazioni riguardano l'aumento dei prezzi di voli, energia, inflazione e la sicurezza dei viaggi. Chi partirà, nel 56% dei casi, resterà in Italia, mentre il 29% sceglierà l'Europa e solo il 9% mete extra UE. Tuttavia, i piani sono spesso cambiati. Molti hanno modificato le proprie scelte, orientandosi verso destinazioni percepite come più sicure o rinunciando all'estero. Sul piano economico il 48% manterrà lo stesso budget del 2025, mentre il 34% prevede una riduzione della spesa per le vacanze. Nonostante le difficoltà, il turismo italiano si conferma centrale e la maggiore propensione verso le mete nazionali viene letta anche come un'opportunità per il settore, che punta su qualità dell'offerta e prezzi sostenibili per intercettare una domanda più prudente, ma ancora desiderosa di viaggiare. Il turismo open air si conferma uno dei segmenti più dinamici del settore. Secondo il Camping Report 2026, le ricerche di campeggi e villaggi in Italia sono aumentate del 34% rispetto al 2025, sostenute soprattutto dalle famiglie e dalla crescente domanda proveniente dall'estero. Il 77% delle ricerche riguarda viaggiatori in partenza con partner e figli. Tra i servizi più richiesti spiccano animazione e baby club, seguiti da strutture pet friendly, piscine e parchi acquatici. Sempre più spesso il camping village viene percepito come una vera e propria family experience, capace di coniugare natura, comfort e intrattenimento. Anche nelle scelte di soggiorno emerge una forte attenzione alla comodità. Bungalow e case mobili raccolgono il 65% delle preferenze, mentre il glamping resta una nicchia, scelta soprattutto per brevi soggiorni immersi nella natura. In forte crescita anche il mercato internazionale, che nel 2026 arriva a rappresentare il 48% delle ricerche totali. Germania, Svizzera, Austria e Paesi Bassi guidano la domanda estera. Sul fronte delle destinazioni, la Liguria conquista il primo posto tra gli italiani, mentre Sardegna, Toscana e Veneto restano le mete preferite dai turisti stranieri.
1: Un confronto tra patrimonio storico, innovazione tecnologica e linguaggi dell'arte per raccontare come il sapere tecnico dell'antichità continui ancora oggi a orientare il futuro dell'ingegneria e della sostenibilità. Dopo le tappe di Roma e Milano, è stato inaugurato oggi al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell'Università di Catania Ingenium, sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia. Il progetto è promosso da Maire e Fondazione Maire ETS in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell'Università di Catania.
2: Questa mostra, che mette assieme le attività svolte da 3 accademie di belle arti italiane, fra cui l'Accademia di Belle Arti di Catania con la partecipazione dell'Università di Catania, chiaramente vuole mettere a confronto l'ingegneria del passato con l'ingegneria del presente attraverso una mostra fotografica e insomma ricordarci

0: attraverso la nuova sede del gruppo.
1: Noi vogliamo essere nel nostro piccolo una speranza, una soluzione per magari qualche giovane che decidesse di intraprendere un'attività nel settore della transizione energetica, dell'ingegnere umanista, come lo definiamo noi, anche ad altre discipline che sono fondamentali per il nostro tempo, per le nostre scelte. Immaginate sull'intelligenza artificiale quanto potrà essere applicata anche nei nostri progetti.
2: Facciamo sistema come istituzioni formative, l'università, ma l'altra università che è l'alta formazione artistica e musicale. Catania ha fatto diventare una proposta, un'idea che viene da Maire, un grande gruppo internazionale che si è inserito nel nostro territorio, la terza sede in Italia, Milano, Roma e Catania, un'idea, un progetto è diventato un progetto nazionale che ha voluto proprio sposare la logica di un sud che chiama il nord per posizionarsi al centro di questa lunghissima penisola.

tutti i colori del rock, tutti i ritmi del mondo. Benvenuti su Easy Rock di Radio WebBase, la web radio che porta il rock e i suoni del mondo direttamente a casa vostra. Sintonizzatevi, alzate il volume e lasciate che la musica colori la vostra vita. Buon ascolto!

0: Roberta Calce.
1: Eccoci qua, puntatona, come sempre, come ogni volta che ascoltate My Chansonnaire insieme a me, Roberta Calce. Artisti indipendenti e non solo che vi faranno ascoltare le loro canzoni. Iniziamo subito con Giuseppe Di Gioia, Tu sei qui.

stavo leggendo che quest'anno, nel 2026, i futuri sposi cercano sempre più l'originalità e il risparmio, tanto che c'è la nota catena svedese IKEA, come ben conoscerete tutti, insomma, ha lanciato la possibilità di celebrare matrimoni legati direttamente nei propri punti vendita. E molte coppie stanno scegliendo di scambiarsi gli anelli proprio tra i corridoi dei mobili componibili, banchettando poi con le iconiche polpette svedesi insieme agli invitati. Originali, devo dire. Originale, molto bello anche il pezzo che ci andiamo ad ascoltare, Revok con Bigelset, You Believe It.

A proposito di matrimonio, una coppia australiana voleva sposarsi in un luogo remoto della natura selvaggia, privo di qualsiasi struttura. E allora che cosa hanno fatto? Per rimediare hanno ordinato online una chiesa gonfiabile. La struttura era completa di altare, finti colonnati ed è arrivata via corriere in uno scatolone che è stato appunto dove è stata tirata fuori, gonfiata sul posto in poche ore. Originali veramente. La musica qui a My Chanson Air con Steven F. e il nome d'arte di Stefano Fascia che ci propone Ma non il rumore.

Se volete diventare protagonisti del nostro appuntamento My Chanson Air, mandateci il vostro brano con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it. È il momento di ascoltarci Mystic Aura con Lentamente Muere.

0: il nostro tuffo del passato con I Remember Yesterday. Avventura, una bella baciata. Obsession.
1: E ora su My Chanson Air è giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: e termina un altro appuntamento di My Chanson Air con me, Roberta Calce. Vi aspetto alla prossima puntata. Oh, mi raccomando, non dimenticatevi di sorridere. Ciao!
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente, non solo, è

diverso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Shopify e batti i record di vendite con il checkout che converte di più al mondo. Diciamolo ancora, il checkout che converte di più al mondo. Il leggendario checkout di Shopify semplifica gli acquisti dei clienti sul tuo sito web, sui social media e su qualsiasi altra piattaforma. Questa è musica per le tue orecchie. Qualsiasi cosa tu scelga di fare, con Shopify sarà un grande successo. Inizia ora la prova a 1 euro al mese e visita shopify.it/records.

in questo numero del TG Università. Italia e Kenya accelerano sulla cooperazione scientifica. Dall'Unione Europea 400 milioni di euro per i dottorati. Alla Sapienza uno spazio immersivo per la ricerca interdisciplinare. Rafforzare la cooperazione scientifica tra Italia e Kenya e consentire ai ricercatori kenioti l'accesso alle principali infrastrutture e piattaforme di ricerca italiane. È questo l'obiettivo del nuovo bando pubblicato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che finanzia l'accesso alle infrastrutture di ricerca e la mobilità dei ricercatori kenioti verso l'Italia, presso infrastrutture di ricerca, infrastrutture tecnologiche di innovazione e centri nazionali sostenuti dal PNRR. Con una dotazione complessiva di 500.000 euro, il bando finanzia periodi di mobilità di 3 o 6 mesi, prevedendo per ciascun ricercatore un contributo di 3.000 euro al mese, destinato a sostenere le spese di partecipazione alle attività, incluse viaggio, soggiorno, vitto e mobilità locale. Il bando si colloca nell'ambito del Piano Mattei e mira a rafforzare la cooperazione tra Italia e Kenya nei settori dell'istruzione superiore, della formazione e della ricerca. Una collaborazione consolidata dal memorandum d'intesa firmato dal ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nel febbraio 2026. Possono candidarsi le università, gli enti pubblici di ricerca e i soggetti attuatori dei centri nazionali finanziati nell'ambito del PNRR. La Commissione europea ha aperto il bando 2006 per le borse di studio post-dottorato Marie-Sklodowska-Curie Actions con una dotazione di quasi 400 milioni di euro. L'obiettivo è aiutare i ricercatori a svolgere le loro attività all'estero e acquisire nuove competenze in diverse discipline e settori. Beneficeranno infatti della collaborazione con i principali gruppi scientifici, contribuendo alla competitività dell'Unione europea. Le candidature si chiuderanno il 9 settembre 2026. Dalla sua creazione nel 1996, più di 150.000 ricercatori hanno partecipato alle azioni Marie-Sklodowska-Curie, tra cui 23 premi Nobel. Per i ricercatori di tutto il mondo il nostro messaggio è chiaro. Porta la tua ambizione, porta il tuo talento. L'Europa è il tuo posto per innovare e prosperare, ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Sulla base dell'eredità del programma, l'anniversario sarà celebrato per tutto l'anno con il motto 30 anni di curiosità che cambiano il mondo, evidenziando i risultati del programma e l'impatto sulle carriere della ricerca. Storie, pietre miliari e momenti salienti sono già presenti in una pagina web dedicata al trentennale. Uno spazio immersivo per sviluppare e condividere le attività di ricerca e divulgazione scientifica in modalità interattiva. Si tratta del CAVE, CAVE Automatic Virtual Environment, un ambiente virtuale immersivo inaugurato alla Facoltà di Architettura della Sapienza a Valle Giulia, unico nel suo genere tra le strutture dell'Ateneo. Il progetto ha previsto la conversione della sala Next Theater della facoltà in un'infrastruttura multimediale. L'ambiente CAVE è infatti dotato di tecnologie avanzate che permettono ai ricercatori di differenti ambiti disciplinari di lavorare simultaneamente su uno stesso oggetto, confrontandosi attraverso modelli tridimensionali, nuvole di punti, video 360 gradi, ricostruzioni digitali e immagini ad alta risoluzione. Lo spazio innovativo, a servizio della comunità accademica, assume un ruolo strategico nell'incoraggiare il dialogo interdisciplinare e l'incontro tra ricerca e tecnologia digitale. L'installazione consiste in una stanza delimitata da 3 pareti LED ad alto rendimento. La struttura avvolge l'utente grazie ad una disposizione trapezoidale degli schermi e a un impianto acustico che diffonde il suono in ogni direzione. Per la rettrice Antonella Polimeni non si tratta soltanto di uno spazio tecnologicamente avanzato, ma rappresenta soprattutto la concretizzazione di una visione della ricerca sempre più interdisciplinare, collaborativa e orientata alla costruzione di ecosistemi della conoscenza.

0: Benvenuti, è il podcast di My Personal Trainer, le risposte degli esperti sui temi del fitness, della salute, alimentazione, bellezza, della longevità e su ogni aspetto del tuo stare bene. Ciao, io sono Monica e oggi iniziamo un nuovo viaggio dedicato al benessere che parte proprio dal nostro sorriso. Insieme a Curasept, che ci accompagnerà per 12 appuntamenti esclusivi, scopriremo come l'igiene orale non sia solo un'abitudine, ma parte integrante di uno stile di vita sano e consapevole, perché il vero benessere parte anche dalla bocca. Nella puntata precedente abbiamo parlato di erosione dentale con la dottoressa Leila Bicher e anche oggi continueremo ad approfondire questo argomento e inoltre vi proporremo un quiz per capire se i vostri denti e il vostro sorriso sono a rischio. Nella puntata di oggi parleremo di sbiancamento dentale con la dottoressa Leila Bicher.
1: C'è una cosa che cambia immediatamente la percezione che gli altri hanno di te: il tuo sorriso. Quando i denti sono più bianchi sorridi di più e quando sorridi di più ti senti anche più sicuro. Spesso si investe nello sbiancamento dentale, ma la vera domanda è: come mantenere i risultati nel tempo? In farmacia vedo spesso questo errore dopo lo sbiancamento. Le persone investono per avere denti più bianchi, ma poi non fanno nulla per mantenere il risultato e nel frattempo continuano con caffè, vino rosso, tè, che pian piano spengono la luminosità dei denti. La cosa fondamentale per un bianco duraturo è la routine quotidiana, ridurre il consumo di sostanze pigmentanti e utilizzare prodotti di mantenimento. A questo proposito, la linea Curasept Whitening è stata sviluppata proprio per mantenere nel tempo i risultati ottenuti con lo sbiancamento professionale, ma anche per chi vuole semplicemente preservare il bianco naturale dei denti. Il peroxidone contenuto nel dentifricio è un complesso chimico in grado di rilasciare ossigeno, agendo sulle discromie causate dalle sostanze pigmentanti, proteggendo lo smalto anche grazie alla formulazione caratterizzata da bassa abrasività. La stessa attività è svolta dal perossido di carbamide contenuto nel colluttorio, che lavora delicatamente e in sinergia col dentifricio sulle discromie dei denti. Tradotto in pratica, se hai fatto lo sbiancamento, questa routine ti aiuta a conservarlo più a lungo. Se invece non l'hai fatto, ti aiuta comunque a mantenere il bianco naturale dei denti giorno dopo giorno. E fidati, un sorriso luminoso cambia davvero il modo in cui ci sentiamo quando parliamo con gli altri. Dimmi la verità nei commenti. Sei team caffè ogni giorno o sorriso splendente a tutti i costi? O ancora, sei team vorrei denti più bianchi ma non so dove iniziare? Parliamone nei commenti.
0: Avete ascoltato Salute in 2 minuti in collaborazione con Curasept, l'alleato ideale per la tua routine di salute orale. Ci risentiamo alla prossima puntata per continuare a costruire insieme il tuo sorriso naturale.

0: all the colours of rock, all the rhythms of the world. Welcome to Easy Rock by Radio Webbase, the web radio that brings rock and the sounds of the world straight to you. Tune in, turn it up, and let the music colour your life. Happy listening.
1: This is the one for fun and entertainment, the one.
2: Amici e amiche, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Sono felice, anzi no, felicissima, anzi no, extra felice. Perché ovviamente voi direte, mamma, sempre la stessa frase, sei felice perché sei con noi anche questa settimana. E va bene, lo so che è la stessa frase, però è la verità, è che cosa ci posso fare se sono felice quando io sono in onda con voi? E poi sono felice anche per un altro motivo, adesso vi spiego. Allora, eravamo rimasti settimana scorsa, eravamo rimasti insieme che intanto abbiamo finito il radiodramma, quell'antico palazzo di fronte al mare, ed eravamo rimasti che eventualmente da questa settimana avremmo fatto il sunto delle varie puntate. Difatti io ne avevo parlato anche con i miei tecnici regia e loro già si mettevano le mani sui capelli perché dicevano, oddio, allora ad ogni intervento quanto parlerà per fare un sunto? E io che provavo a dire, no, ma non vi preoccupate, sarà tutto a posto, parlerò poco, state tranquilli. Invece, cari amici, sono rimasta sbalordita.

0: Ordita. Oggi, in questa puntata, non possiamo fare il riassunto, perché mentre io stavo entrando in onda, è venuto, infatti sicuramente lo sentirete in sottofondo respirare. Vediamo, respira. Ecco, è venuto un ospite che mi ha deliziato con la sua presenza, e quindi perché non ospitarlo in questa puntata? E giustamente lui mi dice: senti Dani, però gli ascoltatori, se hanno già seguito il radiodramma, non c'è bisogno del riassunto, e chi lo ha perso è come un treno che è passato e non prende più. Al che allora ho deciso di: va bene, non riassumiamo il radiodramma e ospitiamo la nostra mascotte. Per cui basta, DJ Dani, stai zitta e dai a lui la parola.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, benvenuto.
1: Ciao.
0: Quanto tempo.
1: Ciao.
0: Ciao. Dico, quanto tempo.
1: Tanto, tanto.
0: Finita la scuola?
1: Sì, cioè, io l'ho finita prima, ma quando si può dettare.
0: Vabbè, detta, però dico, è finita.
1: Sì.
0: Prima o dopo, ma comunque è finita. Sei contento?
1: Sì.
0: Tanto, tanto, tanto?
1: Sì.
0: Contento, contento, contento? O c'è un briciolo di?
1: Di.
0: C'è un briciolo di?
1: Di.
0: Perché?
1: Perché alcuni compagni, non dico che non li rivedrò più, però non sarò più in classe assieme.
0: Oh, piccolina! E allora, però c'è una cosa che ti piacerebbe dire a questi compagni?
1: Che li voglio bene.
0: Ah, allora, fai una bella dedica a questi compagni.
1: Ciao.
0: Dai,
1: non so
0: su.
1: Cosa digli.
0: Digli qualcosa.
1: Mancheretti il prossimo anno, vi voglio bene.
0: Oh, visto che sai che cosa dire. Bene, allora, caro mio
1: Pino.
0: Pino! 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Diamo avvio alla nostra musica.

0: Siamo tornati in onda dopo la nostra sequenza musicale, sempre con il nostro
1: Piro.
0: 1, 2, 3.
2: Pino Paolino col culo a pallino.
0: Ci deve stare. Perché lui non si presenta con il suo nome, capito? Quindi presentandosi come Pino, mi viene spontaneo. Allora, a proposito di Pino.
1: Vabbè, comunque perché è nuovo, che non so come mi chiamano, mi chiamo Andrea Zao.
0: Beh, bravo, finalmente hai detto il tuo nome reale. Comunque, stavo dicendo. Allora, racconto un piccolo aneddoto comico ai nostri ascoltatori, perché ovviamente intanto loro non lo sanno che questo è il nostro motto, la nostra filastrocca che ogni giorno ci accompagna, vero?
1: Sì.
0: Ok. Ovvio, alla fine del... Alla fine del Pino Paolino col culo a pallino non può mancare lì. È come quando si fa. E Marina, Antonella, la Nutella. Ecco,
1: quella. Antonella, perché abbiamo fame, grazie, se no qua ti lasciamo pure a digiuno gli altri.
0: Esatto. E quindi ovviamente quando nominiamo Marina e Antonella è automatico che chiediamo loro la Nutella. Giusto? Direi che... Allora vi racconto un aneddoto. Forse tu lo sai o non so se lo hai capito o meno. Oggi, prima di andare in onda, siccome io tra vari gruppi WhatsApp ho anche dei gruppi di tecnologia, cioè gruppi di autoaiuto, ho gruppi di autoaiuto, cioè che tra vari utenti con disabilità visiva ci aiutiamo nella tecnologia accessibile per non vedenti, e c'era praticamente un utente della chat che non sapeva come fare per modificare dei messaggi di testo. Allora io, per dimostrarglielo, ho fatto un podcast, e nel podcast ho dovuto scrivere chiaramente un messaggio nella mia chat, diciamo con me stessa, che ho dovuto poi modificare, perché l'obiettivo del podcast era proprio quello, cioè insegnargli poi a modificare. La prima cosa che ho scritto qual è stata? Pino. Ciao Pino. Eh sì, perché non sapevo che cosa scrivere, ho detto ciao Pino.
1: Tipo ho detto cosa Pino?
0: Sì, Pino. Solo che io non ti potevo rispondere perché stavo facendo il podcast. Però sì, era proprio Pino.
1: Che... I messaggi vocali si possono modificare?
0: No, i messaggi vocali ancora purtroppo no. Sarebbe bellissimo però se si potessero modificare. Purtroppo si possono modificare solo i messaggi testuali. Ricordiamo a tutti, a proposito, visto che tu comunque sei l'unico che lo sapevi, io l'ho dovuto chiedere a te, per chi non lo sa, di anche tu ai nostri ascoltatori, entro quanto possono modificare i messaggi scritti?
1: 15 minuti.
0: Altrimenti che cosa devono fare?
1: Cancellare il messaggio
0: e rifarlo da capo, oppure attaccarsi al
1: Drum.
0: Pino. Si attaccano al Pino, buono, eh?
1: Cioccolato, dolce, un po' salato.
0: Allora, caro Andrea, anticipiamo già il prossimo argomento e poi lasciamo spazio alla nostra musica. Cosa ne pensi?
1: Anticipiamo la... come si chiama?
0: Il prossimo argomento? Quale sarà il prossimo argomento? Tu lo sai?
1: No.
0: E allora te lo dico io. Il prossimo argomento... Nel prossimo argomento, caro Andrea, parleremo della nascita della radio. Dato che siamo in radio, parleremo della nascita della radio.
1: Giusto.
0: Ci stai?
1: Sì.
0: Va bene. Allora lasciamo i nostri ascoltatori alla nostra
1: musica. Pino Paolino col culo a pallino.
0: Di nuovo. 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Allora, cari amici, io voglio una cosa da parte vostra.
1: Che voi nelle sue social scrivete tutti Pino Paolino con culo a pallino.
0: Oppure nel nostro numero di WhatsApp mandate un messaggio vocale con Pino Paolino col culo a pallino. Va bene? Mi raccomando. E soprattutto non vi preoccupate se ci sono anche bambini, perché il culo ce l'abbiamo tutti, quindi ci sta. Pino Paolino col culo a pallino. E il I non deve mancare, ok?
1: E se no vi vediamo, mettiamo in cantina.
0: Giusto.
1: Con la cinturina.
0: Di sicurezzina.
1: E si attira.
0: Adesso vi lasciamo alla nostra musichina.
1: Pina.
0: Ina.
1: Pino.
0: Pina.

0: finiamo punto e basta.
1: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio. My one and only.
2: Cari amici e care amiche, toc toc! Abbiamo ancora Andrea qui?
3: Sì.
2: Bene, sono contenta.
3: No! Io me ne vado.
2: No! Andrea! Ciao. Dove te ne vai? No! Ho bisogno di te per la trasmissione.
3: Ho bisogno di amarti.
2: Dove pensi di andare? 1, 2, 3. Pino Paolino col culo a pallino. Ecco, io lo volevo fare alla fine, ma. Allora, caro Andrea, dove siamo noi?
3: In studio.
2: Di cosa?
3: Della radio.
2: A morire di che?
3: De caldo.
2: Bene. Giusto.
3: Caldo.
2: Giusto, giusto. Allora, a proposito di radio, quindi andiamo a capire. Com'è nata la radio? Grazie a chi?
3: Guglielmo Marconi.
2: Bravo Andrea, sei preparato. Ma tu lo sapevi? Ovviamente lo sapevi, perché tu sei un genio.
3: Forse.
2: Tu sei un genio.
3: Forse.
2: Tu sei un genio. Vabbè, comunque lo sapevi che Guglielmo Marconi fu colui che poi proprio ne diede diffusione, ma la scoperta ne deriva da diversi scienziati.
3: Non sapevo queste identitudine.
2: Bene. Ottimo.
3: Ottimo italiano.
2: Esatto. Ottima grammatica italiana, bravo. Allora, partiamo subito da Maxwell. Maxwell praticamente che cosa fece? Scoprì la teoria delle onde elettromagnetiche e la formula matematica di quest'ultime prevedeva l'esistenza di onde radio. Tali onde radio poi furono confermate da Hertz. Ciao Maxwell, ciao Hertz, condoglianze, vi vogliamo bene, condoglianze. Esattamente, però condoglianze comunque anche a loro. Successivamente a loro due possiamo tranquillamente arrivare a Guglielmo Marconi, il cui morte, Andrea, quando avvenne più o meno...
3: 87 anni fa.
2: Come?
3: 87 anni fa.
2: Bene, 87 anni fa. E perché la nascita, la diffusione della radio si attribuisce a lui? Perché lui fu il primo a trasmettere con la telegrafia e senza fili a più di un chilometro. Quindi per lui devi fare un applauso. Bravo. Ma non dovevi farti così male. Dovevi semplicemente fargli un applauso. Quindi salutiamo Guglielmo Marconi.
3: Ciao Guglielmo.
2: Salutiamo anche
3: Napoli.
2: Salutiamo anche Hertz e Maxwell.
3: Ciao Hertz, ciao
2: Maxwell. Martez. Ciao. Sì, Martez. Chi è Martez?
3: Non lo so.
2: Va bene.
3: C'è uno su YouTube, però non c'entro niente, non credo che sia morto. Cioè.
2: No, speriamo di no, poveretto.
3: A 30
2: anni, va. No, la mia età! La mia età, per carità! La mia età, per carità. Va bene. Allora, cari amici, adesso vi lasciamo alla nostra musica e Andrea reciterà un bel motto. Mi hai ammazzato un orecchio, ma va bene. E penso anche ai nostri ascoltatori, se loro ascoltassero in cuffia.
3: Mi dispiace, però era un botto carino così dirlo.
2: Esatto. Va bene, cari amici e care amiche, io vi auguro una buona
3: musica.
2: Marina, Antonella, dove sta la Nutella?

0: ed amiche. Ed amiche, va bene.
1: Ok.
0: Italiano perfetto. volevo chiedervi, ma a voi piacerebbe andare a qualche concerto barra firma copie? O siete stati già a un concerto barra firma copie? Tu?
1: Allora, firma copie direi che non sono molto interessata a causa della mia disabilità visiva, a meno che i cantanti non mi firmino il disco in braille, dico, penso che mi interessi poco. Però concerti sì, sono stata in diversi concerti, come ultimamente, proprio l'ultimo che ho seguito è stato insieme a voi, quello di Francesco Gabbani, poi c'è stato il concerto, ecco, di Renato Zero, abbiamo seguito insieme anche quello di Renato Zero, poi vabbè, diversi anni fa ho seguito anche Biagio Antonacci, Mario Biondi, Laura Pausini, i Tinturia, stavo per vedere anche Roy Paci, però poi non so mia mamma cosa è preso, quindi ce ne siamo andati a casa e non l'ho più visto. E questi almeno sono quelli che mi ricordo.
0: Allora, io firma coppia ne ho fatto una, che è stato il 2 marzo ed è stato quello di Clara
1: mentre mi trovavo a Roma.
0: Concerto ne ho fatti due, che è stato quello di Renato Zero, che ero piccolissimo, e uno quando è stato il dicembre a Capodanno del 2022.
1: Sì.
0: Credo di... che beh, barra 2023.
1: Esatto. L'attacco col 2023 è stato praticamente. Che è Gabbani?
0: Poi...
1: Esatto,
0: quello che ti piacerebbe fare a te.
1: Poi vabbè, no, dico, io mi sono vista anche Enzo Avitabile a Bologna, me lo sono dimenticato.
0: Che ti piacerebbe fare a te?
1: Ah, quelli che mi piacerebbe vedere?
0: Sì.
1: Anastasia, vabbè, fare, se potessi fare qualche concerto lo farei anche volentieri. Dettagli però. Anastasia, Giorgia, mi piacerebbe ritornare a vedere qualche concerto di Laura Pausini e perché no, anche Emma. Questi insomma mi piacerebbero molto. E i Maneskin, perché no, anche i Maneskin volendo.
0: Allora, io ne ho uno in particolare, quello di Joliet, poi qualcun altro non lo so, non credo.
1: Per esempio, se al posto del firmacopie ti capitasse di vedere proprio un concerto di Clara, ti piacerebbe?
0: Sì, quello sì.
1: Ecco, quindi già è un altro cantante. E invece Andri, mi sai dire se di recente ci sono stati dei concerti?
0: Ultimo. Un altro firma copia però che mi piacerebbe andare. Come si chiama? Che ci sono stati, però non è venuta qua a Palermo, in Sicilia. Angelina Mango.
1: Angelina Mango, per esempio, ripeto, io non il firma copia perché non mi interessa più di tanto, ma il concerto.
0: Però cioè, se avrei la possibilità, sì. Però...
1: Allora, io penso che se ti piace il firmacopie, cioè se volessi andare a un firmacopie, vuol dire che in qualche modo il cantante un po' ti piace. Quindi non ha senso richiedere o pensare solo al firmacopie senza il concerto, secondo me.
0: Sì.
1: Io, per esempio, se vedessi, e ovviamente mi interesserebbero i firmacopie, anch'io vorrei tanto un firmacopie di Angelina Mango, e però come il firmacopie anche il concerto. Perché comunque altrimenti non ha senso, cioè ti fai firmare, cioè è come comprare un album di una solo giusto per vedere di un cantante, solo giusto per vederne il suo nome sull'album e poi magari non ti piace? Credo, almeno per me, credo che non abbia senso. Poi ognuno...
0: No, vabbè, se ci sarebbe la possibilità, invece...
1: Se ci fosse la possibilità, sì, dai, perché no? E va bene, allora Andrea, hai qualche richiesta?
0: Quelli di ultimo, stai dicendo, c'è stato
1: sì.
0: Quello di ultimo.
1: Quindi la settimana scorsa è stato?
0: Sì,
1: la settimana scorsa.
0: Sì, che quelli di...
1: A Napoli.
0: A Napoli, come si chiama, così Maradona, come si chiama, lo sì. Stadio Maradona.
1: Oh, perfetto. E allora, a proposito di ultimo, mi pare che tu hai richiesto alla regia un brano di ultimo.
0: Sì.
1: Tutto questo sei tu? Tutto questo sei tu? Ok, allora lo andiamo ad ascoltare
0: sì.
1: E ci ritroviamo tra poco. Devi dire nulla?
0: Pino Paolino Coccola Pallino.
1: A dopo.
0: A dopo. Ciao. Marina Antonella Rotella, ricordatevi,
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sai che non do.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Allora, cari amici, ci stiamo sempre più volgendo verso la fine della nostra puntata. Caro Andrea. Bello, che pianto era. Sembrava più un campanello che un pianto, però vabbè. Allora, vi faccio anch'io a tutti voi, una domanda. Parto ovviamente da Andrea, ma chiaramente la domanda la rivolgo in partenza ad Andrea, ma è chiaro che è per tutti voi. Andrea, a te piace il genere rock?
2: Sì, cioè, oddio, diciamo.
1: Diciamo. C'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Più che altro, se i Maneskin sono un gruppo rock, diciamo che quelli mi piacciono.
1: Sì, loro sono un gruppo rock.
2: Allora diciamo sì.
1: Ok. E c'è qualche canzone in particolare che ti piace?
2: Marlena.
1: E
2: Coraline, come si chiama?
1: Coraline?
2: Sì.
1: A me invece piacciono molte canzoni del genere rock. E adesso vi dirò anche una delle mie canzoni preferite, che tra l'altro andremo anche ad ascoltare in realtà. Però ve la dirò con un'altra domanda. Ma secondo te, e quindi anche secondo i nostri ascoltatori, quanto sono importanti le ricchezze materiali?
2: Oddio, se parliamo di soldi, è un 50-51. Cioè, che 50 sono importanti e 51 no. Perché tutti dicono che alla fine i soldi non fanno la felicità. È vero, in certe cose no. Però ci sono alcune cose che i soldi servono.
1: Certo, quello è sicuro. Ma se io ti faccio una domanda, no? Se tu avessi una barca di soldi, ok, però fondamentalmente stessi male, avresti una malattia particolare, ok? Quanto in realtà i soldi potrebbero aiutarti se il tuo male comunque non può curarti?
2: Ah, se il mio male non si può curare,
1: quanto possono? Quindi la cosa più importante qual è? I soldi o comunque i regali, gli oggetti o la salute, lo star bene psicologicamente, fisicamente?
2: Il 50% servono, il 51% no, perché alla fine non servono a tutto.
1: Perfetto.
2: Ma in alcune cose servono.
1: Esatto. E proprio sulla base di questo, lo sai che c'è una canzone che porta il titolo di Stairway to Heaven ed è una canzone dei Led Zeppelin, che in pratica parla un po' di questo. Cioè, nel senso che sostanzialmente dice che le ricchezze non fanno, le ricchezze materiali, quindi soldi, oggetti, regali, oggetti costosi, questo genere di cose, anche un oggetto non costoso ma comunque un oggetto, non fanno il benessere di una persona. C'è qualcosa di più, secondo, diciamo, i Led Zeppelin che hanno ideato questo brano, c'è qualcosa di più spirituale che rende felice una persona, che la porta, come dicono loro, verso il paradiso. Cioè lo star bene, l'essere sereni, l'aver la giusta salute, lo star bene con se stessi e con gli altri. Tu che ne pensi al riguardo di questo?
2: Star bene, soprattutto sulla cosa di star bene con gli altri. Non... Allora, se una persona ti deve... persona ti deve fare stare male, io dico di chiudere i rapporti con questa persona. Invece se una persona ti fa stare bene, secondo me, se una persona ti fa stare... Non so dire, io non so parlare italiano.
1: Ti fa star bene?
2: Sì. Se una persona ti fa star bene, secondo me devi rafforzarli i rapporti. Se una persona invece ti fa stare male,
1: meglio chiuderli.
2: Meglio chiudere il rapporto, anche se, soprattutto se sono amicizie tossiche.
1: Bene. Con questo chiudo chiedendoti: hai mai avuto delle amicizie che tu ritieni tossiche? Non c'è bisogno chiaramente in radio di far nomi, basta dire sì o no.
2: Sì, cioè l'ho chiusa da poco infatti.
1: Perché comunque fanno del male a te e a chi ti sta intorno.
2: Sì.
1: Bene, anch'io ne ho avute tante, purtroppo. E amicizie invece vere?
2: Quella purtroppo... Io dico sempre, è meglio avere pochi amici, ma buoni.
1: Esatto, sono d'accordo con te. E con questa bellissima frase, detta da Andrea e non da me, perché da me può sembrare quasi una frase fatta, vi lascio con la nostra musica e vi lascio proprio con Stairway to Heaven. Ci sentiamo tra poco per i saluti.
2: Ciao!
1: E ovviamente chiudiamo con... Pino Paolino col culo a pallino. Abbiate pazienza, ma in questa puntata bisognava dirlo sempre.
2: Anche alla fine lo diremmo tranquilli. Anche Antonella, anzi Marina,
1: Antonella, la Nutella.
2: Aspetta, qua se no vengo a casa e mi chiudo in cantina.

0: way to heaven.
1: Perché piangi, piccolino? Cosa ti succede?
2: È finita la puntata radio!
1: No! Tranquillo, la puntata radio tornerà presto!
2: Vero?
1: Sì! Ovviamente sì! Meno male! Finalmente allora ti ho fatto sorridere! Allora, per adesso salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Aspetta. Sono molto felice.
1: Sì. Allora, salutiamo i nostri ascoltatori.
2: Ciao.
1: Che bello essere stati insieme anche oggi. E naturalmente bisogna dire che fa caldo, ma... 1, 2, 3, Pino Paolino col culo a pallino, non manca neanche alla fine. E ovviamente sempre l'appello vale per le due grandi donne. 1, 2, 3, Marina, Antonella, la Nutella. Non ce l'avete portata neanche a fine trasmissione, siete delle cattive.
3: Mue.
1: Mue. Però Andrea vuole salutarvi pure prima che chiudiamo.
4: Ciao.
1: Ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ci sentiamo alla prossima. Baci. Baci baci.
5: Mamma da bambina mi diceva sempre

Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo, ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Flotilla indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona. Non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni. Chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Monte Paschi, piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM. Il governo prende atto, afferma Giorgetti. A Milano, studentessa Erasmus denuncia uno stupro di gruppo, attivato il codice rosso, gli abusi dopo una serata in un locale della periferia ed è caccia al branco. L'omicidio di Willy Monteiro Duarte è avvenuto a Colleferro nel 2020 dopo Marco Bianchi, anche il fratello Gabriele, condannato all'ergastolo nel terzo processo d'appello. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. Day Hospital per Sinner per una serie di controlli programmati. Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo. L'attesa adesso è per Wimbledon dal 29 giugno, esclusiva su Sky.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Hot Dog Chat 2000. I wanna make

Bentrovati amici, questa è un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Potrei tranquillamente definire SOS, Blues for Your Soul di Mark Broussard, un'opera maestra. Perché? Perché tutto ciò che ha rappresentato e ha dato alla musica afroamericana è presente in questo disco. Il suo ascolto è gradevole, ci riporta indietro di qualche anno, verso le atmosfere delle grandi voci blues and soul. D'altronde, con la produzione di buona massa, soldi, risorse e una grande band, un artista unico nel suo genere, non si poteva sbagliare. Qui per voi è Me and Blues. Mark Broussard.

Sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, uno degli incroci più potenti della tradizione blues e rhythm and blues, quella di Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall, che hanno celebrato questa preziosa unione con l'uscita di Trouble Trouble, una raccolta di 11 brani che asseconda la loro consolidata affinità per un sound direi molto classico. Castro, Jones e Hall sono affiancati dai Trouble Trouble. Questo disco abbraccia gli estremi più esuberanti e aderenti del rhythm and blues e del soul, con diverse tappe intermedie che si avvicinano anche al blues. Il brano che ho scelto per voi si chiama Low Wheel. Tommy Castro, Lloyd Jones e Jimmy Hall qui a Me and Blues.

Dopo aver chiuso il rapporto ultradecennale con l'Alligator Records, Curtis Salgado esordisce con una etichetta nuova, la Eat Little Village, con un album vivace, robusto e coinvolgente a cui prendono parte grandi ospiti, uno tra tutti Robert Cray. Una bella sintesi di American music in cui si mescolano gospel, blues, rhythm and blues, funk, soul e rock and roll. Salgado è una forza nel mondo blues da quasi 5 decenni. Come molti appassionati di blues sapranno che Salgado è stato l'ispirazione per i Blues Brothers dopo aver stretto amicizia con il comico John Belushi durante le riprese del film commedia di grandissimo successo Animal House. Questa è You Give the Blues a Bad Name. Per voi, Curtis Salgado, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Siete sempre collegati con Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ten Days Out, oltre alla sua ottima riuscita, è stato il disco che ha lanciato Kenny Wayne Shepherd ad altissimi livelli. Una grande idea che gli ha consentito di suonare in presa diretta con delle vere icone della musica blues, molti purtroppo poi scomparsi. Un viaggio col torpedone ad incontrare gli artisti che hanno contribuito a fargli nascere la passione del blues. Qui con John D. Holloman, brano Chapel Hill Boogie, Kenny Wayne Shepherd, qui a Me and Blues.

Come abbiamo spesso detto, il blues è uno dei generi musicali che ha più influenzato la cultura musicale americana e mondiale. Tra i nomi di spicco, come non citare la leggenda di Mississippi Fred McDowell, che nato nel 1904, il bluesman statunitense è stato fonte di ispirazione per molti artisti di fama internazionale. Cresciuto nella zona rurale del Tennessee e del Mississippi, l'artista ha subito l'immensa influenza musicale della sua terra. Il suo stile musicale basato su suoni di chitarra acustica e voce potente era caratterizzato da un approccio primitivo al blues che ne faceva uno autentico interprete della tradizione. Questa è Jesus is the Man Line, qui a Me and Blues.

Friend Along the Ways di Mitch Woods è stato pubblicato originariamente nel 2017 da un'etichetta che all'epoca decise di cambiare la propria direzione dalla musica a passare al cinema e quindi non diede tantissima pubblicità. Woods era giustamente orgoglioso di queste performance essenziali che erano fatte in duo e in trio con i grandi e i migliori credo del mondo del blues, quindi lottò con le unghie e con i denti finché non riacquistò i Masters, poi aggiunse altri 5 brani che non erano presenti nella prima uscita, ed ecco qui, cari amici miei, uno dei grandi album blues che si erano perduti. Per voi questa C.C. Rider insieme a Tim Hall e Van Morrison, Mitch Woods.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. B.B. King Life at Regal è uno dei migliori album dal vivo del panorama blues. Questo capolavoro mette in evidenza la grandezza di B.B. King come strumentista e come cantante, trasmettendo emozioni profonde. It's My House Fault, forse una delle migliori interpretazioni di questo album, un brano famoso anche perché lo hanno suonato gente come Michael Bromfield e Johnny Winter insieme in un famosissimo concerto live. B.B. King qui a Me and Blues.
2: And you might hear something that sounds like this.

0: Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.
1: Chicago è stata un'importante sorgente di idee e talenti. Le sue strade hanno dato vita a movimenti come la West Side, un quartiere della città brulicante di musicisti di colore dove il blues elettrico era di scena la chitarra attrice protagonista. Uno dei suoi più importanti divulgatori è stato Freddie King, soprannominato Texas Cannonball. Nonostante le sue origini texane, si impose grazie al suo stile energico e a una sua vocalità potente e originale. In Inghilterra apprezzarono da subito il suo sound, tanto che molti chitarristi si erano avvicinati al suo stile. Un esempio concreto arriva quando John Mayall, per i suoi Blues Breakers, cercava un chitarrista che sviluppasse quel solo. Eric Clapton è stata la scelta giusta. Freddie King, qui a Memphis Blues.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

0: All'inizio era il caos. Poi un giorno...
1: Basta! Il direttore, il direttore!
0: Le chitarre?
2: Sì.
0: Ok, il basso, sì, sì. Bene. Batteria, tutto a posto, sì, tastiere. Sì, ok, sì, è tutto chiaro? Bene, possiamo cominciare!
3: Radio Web Base, tutti i colori della musica. Grazie per l'ascolto.

Je reste là, cantava Laura Kane, con la quale abbiamo aperto il nostro viaggio. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Ici Douce France. La Société Intergalactique des Chemins de Fer. Laura Kane, una delle autrici giovani della grande musica francese, che con poesia rivendica le sue posizioni LGBTQ, questa era Gereste, lei è rimasta. E noi dobbiamo andarcene però, non possiamo rimanere qui alla stazione di Monaco-Monte Carlo per arrivare a Paris-Montparnasse in un'ora. E il nostro brano successivo è proprio a proposito, cioè se me ne vado e non se resto, scusami. Siamo andati a prendere una cantautrice francese che già da qualche anno purtroppo non pubblica più album, si chiama Julie Zenati, evidentemente origini italiane. Appunto questa è Si Je M'en Sors. Buongiorno, ben arrivati, buonasera, buonanotte, dovunque voi ci ascoltate, da qualunque punto del pianeta ci ascoltiate. Julie Zenati, Si Je M'en Sors. Subito dopo ci sarà Jean Chéréal con la Marée.

E la voce di Jean Chéral, che è nata in un modo abbastanza strano come cantautrice, perché lei prima si è laureata in filosofia, poi ha iniziato la sua carriera di cantante ha iniziato la sua carriera di cantante con dei testi piuttosto audaci. Poi è ritornata forse un po' indietro, ha detto, beh, forse è un po' esagerato, ed è ritornata appunto a canzoni un po' più, diciamo così, per tutti, ecco, per tutti, non vietate ai minori. Questa era La Marée, Jean Chéral. Noi passiamo dal Francia al Canada, mentre il nostro treno corre a tutta velocità da Monte Carlo fino a Paris Montparnasse. Lei è Gilles Barbert, canadese, con Entre nous. Subito dopo ci sarà Laura Anglade con Sam Kiermaier. Jamais je ne t'ai dit que je t'aimerais toujours. Era lunghissima, però non ti ho mai detto che ti avrei mai amato per sempre. E ti torno in italiano. Ora Gilles Barbert, Entre nous.

una delle jazziste giovani che in Francia stanno avendo grande successo, visto che finalmente è arrivata anche in Italia. Aveva partecipato ad Ancona Jazz nel maggio 2025. Lei si chiama Laura Anglade, ha un bellissimo repertorio, tra le altre cose, perché ha amato personaggi come Shirley Horn, Blossom Dearie, Anita O'Day, Nancy Wilson, Chet Baker, e ha delle collaborazioni, nonostante la giovane età, con dei personaggi veramente importanti come Billy LaGrain, Scott Hamilton, i nostri Franco Cerri, Massimo Manzi, Fabrizio Bosso, Barbara Casini, tanto per citare qualche nome. Laura Anglade, direi che se il buongiorno si vede dal mattino, è veramente un buongiorno il suo inizio di carriera jazzistica. Cambiamo registro completamente, perché andiamo nel nostro treno che ci porta a tutta velocità in questo nostro viaggio intergalattico tra Monte Carlo e Parigi. Ingrid è un personaggio particolare, perché canta quasi sempre in francese, ha avuto un grande successo in Francia e nei paesi francofoni, ma lei è italianissima, è nata e cresciuta a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, è conosciuta davvero molto di più in Francia che in Italia. Ha avuto un brano che ha spaccato veramente nelle classifiche di vendita e comunque nelle visualizzazioni in Francia, che era Tu e Futu, e dopodiché in Francia se la sono coccolata per benino, al punto che lei ha deciso di cantare praticamente solo in francese. Questa è Souvenir de te. Dopo ci sarà Jean Mas con Johnny Johnny.

Due storie completamente diverse, quasi opposte in qualche modo dal punto di vista geografico, perché Lara Louise è nata e cresciuta, che ascolteremo tra poco, in Olanda, tanto quanto Jamás è nata ad Alicante, in Spagna. Poi è venuta in Italia, ma ha capito che la sua strada era evidentemente la Ville Lumière, quindi ha cominciato a cantare e a suonare a Parigi. Lara Louise invece è ispirata da artisti come Leonard Cohen e Joni Mitchell inizialmente, e poi si è dedicata a un repertorio che andava dalla musica jazz al bossa nova fondamentalmente, ascoltando Astro Gilberto, Madeleine Peru, e alla fine si è convinta che la sua strada fosse il jazz francese. Il jazz francese che andiamo ad ascoltarci, Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise, e subito dopo la Louise ci sarà Karima Naït con Mélie.

E questa giovane olandese ha veramente una façon, un modo di cantare e un accompagnamento che è veramente tutto francese, con l'accordeon e la chitarra acustica. Era Mon Amant de Saint-Jean, Lara Louise. Allora, adesso vi voglio presentare un personaggio, una giramondo, possiamo chiamarla così, Karima Naït. Karima Naït è nata in Algeria, ha studiato conservatorio in Algeria, poi dall'Algeria è passata in Egitto, ma anche l'Egitto le stava stretto, evidentemente. Dal Cairo è passata, pensate un po', in Svezia. Da quel momento lei ha cominciato a lottare per i diritti civili delle donne arabe e delle donne nordafricane, fino a che è passata poi a Parigi e si è fatta conoscere molto molto bene. Questa è MD, Karima Naït, e dopo di lei ci sarà Laurie Darmon con la Traversée du Désir. Ci ascoltiamo Karima Naït.

La traversée du désir, Laurie Darmon, cantautrice parigina, nata nel 1991, quindi una delle nuove voci della musica francese. Non è tra le nuove voci della musica francese invece il gruppo delle Négresses Vertes, che è un gruppo nato come gruppo rock punk, nato nei sobborghi di Parigi nel 1987, dove vengono cacciati, letteralmente buttati fuori dai buttafuori, scusate il bisticcio di parole, dei locali, chiamandoli Négresses Vertes, proprio un dispregiativo, negri verdi, è un modo molto xenofobo, molto dispregiativo. Loro lo hanno riportato, ispirato alla ragazza cinese, il pittore Vladimir Tchetchkov, noto per il colore verdognolo del viso del soggetto, e anche la cosiddetta Mona Lisa del kitsch. È l'anno in cui pubblicano, il 1988, anni in cui i Gypsy King mischiano rock e musica zigana, così come i Mano Negra con la loro pacianca. Quindi iniziano con rock, ska, reggae, e poi si portano sempre di più verso il successo europeo che arriva nel 1993. Ascoltiamo le Négresses Vertes con questo brano, che è uno dei loro maggiori successi, Sous le soleil, sotto il sole.

E con le Négresses Vertes abbiamo superato i tre quarti del nostro viaggio con il nostro Douce France, il nostro treno che a tutta velocità è partito dalla stazione di Monaco Monte Carlo per arrivare a Paris Montparnasse. E uno dei personaggi che la musica francese ha avuto di grande successo, a un certo punto poi è sparita, abbiamo capito perché è sparita, perché si è data alla famiglia volontariamente, e si chiama Julie Pietri. È evidente anche in questo caso la provenienza italiana. Julie Pietri è nata in Algeria, però da genitori francesi all'epoca della, ancora della colonizzazione francese. In seguito all'indipendenza dello Stato nordafricano si trasferisce a Parigi e inizia il suo percorso che la porterà a cantare insieme a Sacha Distel e Herbert Léonard, stiamo parlando della metà degli anni 80, fino a diventare appunto negli anni 90 una stella di successo. Il suo pezzo probabilmente più famoso è quello che vi stiamo per fare ascoltare, Eve Lève Toi, e poi ci sarà Kimber Rose con Fleur de Peu, e arriviamo quasi quasi verso la fine del nostro percorso e quindi all'arrivo a Paris Montparnasse. Per adesso Julie Pietri, Eve Lève Toi.

Il nostro treno ha corso davvero in fretta quest'oggi, caro Marlan Castan de Finistère, Eve L'Etoile, Julie Pietri. Siamo arrivati alla stazione di Paris Montparnasse, quasi, vediamo da lontano la Tour Eiffel, e adesso ci rimane che ascoltare Kimber Rose con Fleur de Peau. Fleur de Peau è appunto fior di pelle, e Kimber Rose è una cantante che è anglo-ghanese, che però ha trovato terreno fertile anche nel mondo francofono. L'ascoltiamo, e con questa France di maggio con Douce France vi saluta. Un bisou a tout à l'heure.